La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: Da grande voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss.
4: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
3: La musica più bella.

0: meteo, caro clima. Noi poi diciamo la mattina
1: per dire, il sonno è il problema della gente sveglia.
0: Mamma, ecco, volevo dire questo, la parola giusta è questa.
1: Ma con chi te la vuoi prendere, Cesare?
0: Lo so.
1: Con chi? Con il clima, con il tempo.
0: Sindaca davanti immediatamente.
1: Perché no, stanotte
2: cazzo, Pippo.
0: Ma sì.
1: Stanotte si boccheggiava. Ma

0: Allora, grazie mille. Adriana, stanotte mi dicevi che hai boccheggiato, sì. Da che ora a che ora?
1: Allora, tipo quasi tutta la notte. Poi
0: la notte,
1: il ventilatore,
0: ragazzi,
1: è insopportabile. No. L'aria condizionata ad un certo punto ti secca la mucosa.
0: Chiediamo a Renata. Renata, tu hai boccheggiato?
2: Sì, sì.
0: E anche Renata.
1: Tu, esatto. Pippo, hai boccheggiato? Sì.
0: No, perché ho acceso l'aria condizionata.
1: Ma boccheggiavi pure con l'aria condizionata?
0: Faceva molto caldo e ho acceso l'aria condizionata. Non ho boccheggiato.
1: Anch'io con l'aria condizionata.
0: Ma tu, Anna Chiara, ha boccheggiato?
1: Ah, vedi?
2: Sì.
0: Ica ha boccheggiato tantissimo.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Vabbè, fa caldo, ragazzi. Siamo in piena estate, martedì 28
0: ma ci
1: di
0: sta,
1: luglio.
0: Poi, questo clima impazzito, ragazzi, bisogna fare qualcosa.
1: Certo, poi ci chiedono in giornate come queste, che è la giornata della, per la conservazione della natura, di spegnere l'aria condizionata, di dosare bene tutte le cose che possono, sì, indurre, diciamo, allo spreco.
0: Se la vogliamo conservare questa natura, dobbiamo avere un po' più di rispetto, ma questo è il momento.
1: Quindi stanotte
0: in cui
1: non avresti dovuto accendere l'aria condizionata.
0: È vero, questo è il momento in cui molta parte del mondo occidentale sta venendo meno alla conservazione della natura, perché
1: sì,
0: fa veramente molto molto caldo, e più fa caldo e più tu fai guai alla natura. Se
1: sì,
0: accendiamo tutti i condizionatori, l'esterno si surriscalda tantissimo, perché poi, oltre a consumare energia tantissima, noi riscaldiamo anche l'ambiente, perché i motori fanno calore.
1: Certo, lo facciamo con le case, con gli uffici, con le auto. Allora, esiste questa giornata per proteggere l'ambiente, salvaguardare le biodiversità e usare le risorse naturali in modo responsabile.
0: Stamattina, se hai lavato i denti, Adriana,
1: sì,
0: per quanto tempo hai tenuto il rubinetto aperto? Di la verità.
1: Ho imparato a non farlo più.
0: Pure io.
1: Non sono molto brava con, diciamo, gli accorgimenti green.
0: Anna Chiara, lo tiene aperto. Mantieni il rubinetto aperto. Che cosa?
1: No, sì, sì.
0: Che
1: pensavo
0: domanda è
1: il dentifricio, che
0: rubinetto,
1: ne so. È il rubinetto, quindi non lasci scorrere l'acqua.
0: La lascia scorrere lei?
1: No, la lasci scorrere.
0: Sì. Okay. Ci vuole tanto.
1: Hai detto il rubinetto lo lascia aperto.
0: No, lo lascia aperto.
1: Ah, lo lascia aperto, quindi
0: lo tiene
1: lasci
0: sempre
1: scorrere
0: aperto,
1: l'acqua.
0: Ho detto.
1: Bene.
0: Ho detto lo tiene aperto e
1: tutto
0: tu hai detto
1: scorre,
0: il rubinetto.
1: Nulla permane, assa fa.
0: Mamma mia, stamattina, cioè, non ho
1: stamattina parole. Si vede che il condizionatore.
0: No, a te ha avuto problemi, no a me.
1: Qual è il vostro piccolo grande gesto green? Già a partire da quando vi siete svegliati, cioè per esempio lavare i denti e chiudere il rubinetto, sprecare
0: cosa
1: poco
0: che Anna
1: dentifricio.
0: Chiara non fa, lo ricordiamo.
1: Non fa. Poi
0: raccogliere la spazzatura in modo differenziato, stare molto attenti in questo.
1: Beh, lì oramai
0: conferire,
1: penso,
0: diciamo che da me oggi si conferiva ieri sera la carta. Io però la metto giù la mattina, perché scendo prima che arrivi il camion della spazzatura a ritirare, diciamo, i rifiuti che vanno conferiti giorno per giorno.
1: Poi scegliere detersivi e saponi solidi.
0: Sì.
1: No, quello no.
0: No.
1: Ma non lo faccio.
0: Quali saponi solidi?
1: Devo dire la verità, no.
0: Ma va.
1: È un po' un tuffo negli anni 90.
0: Sì. No, però sono quelli che lo fanno, che sono attenti anche a questo.
1: Molto, molto. Bisognerebbe farlo. Poi aderire a lunedì senza carne. Quella è una cosa che faccio,
0: è arrivato Giuseppe,
1: di default.
0: È arrivato il bar. No, c'è Giuseppe lì che ci stava salutando.
1: Ne vogliamo salutare anche la mosca.
0: Perché?
1: La mosca Zezé che passa
0: avanti,
1: qui nello
0: poi
1: studio. Ridurre il consumo di carne, tu lo fai? Io sì. Sì, ma
0: sì, ormai
1: lo
0: ne
1: faccio
0: mangio
1: a prescindere
0: poca.
1: Per una
0: ma
1: serie
0: tipo
1: di motivi.
0: Ma tipo una volta ogni 15 giorni, ma ogni 15 giorni mangio la carne rossa, mangio più spesso pollo.
1: Ecco.
0: Manco
1: dovresti. Vabbè, comunque comprare frutta e verdura di stagione locale, pianificare la spesa, ecco, per azzerare per esempio lo spreco alimentare, poi prediligere le scale all'ascensore. Io quello lo faccio, ma non per un fatto green, sono sincera, ma perché a volte mi spaventa l'idea di salire in un ascensore da sola.
0: E poi ci sono i rimedi della nonna, no?
1: Mm-hmm.
0: Quelli che, insomma, un giorno
1: caldo.
0: Volta prevedevano di tenere le persiane chiuse di giorno, i panni bagnati alle finestre,
1: le lenzuola, sì, bagnate,
0: la sveglia presto con i fornelli spenti,
1: mm-hmm,
0: tutte queste cose qua.
1: Tutti
0: insomma
1: questi rimedi. Allora, il vostro piccolo, grande rimedio per proteggere l'ambiente, per salvaguardare l'ambiente.
0: Ce l'hai il ventaglio tu, lo usi?
1: Certo.
0: La spagnola, poi come sei vestita stamattina?
1: Però ce l'ho in borsa pure.
0: Sì,
1: credo
0: sì,
1: di averlo
0: sì
1: in borsa, sì.
0: Col ventaglio viene meglio la spagnola.
1: Beh, lo sai che oggi il ventaglio è tornato in auge anche per un fatto di moda, però in realtà ci aiuta tantissimo. 347 490 0042, quindi raccontateci il vostro gesto green,
0: il piccolo gesto green, mm-hmm, che fate, la piccola attenzione che avete. Appunto, abbiamo detto come chiudere l'acqua, che ne so, mentre vi insaponate sotto,
1: sì,
0: la doccia, e non lasciare l'acqua scendere così inutilmente. Mi raccomando, mandate messaggi vocali.

0: e poi dritto fino al mattino.
1: Bella.
2: Grazie alla nostra ascoltatrice che ha canticchiato uno dei suoi pezzi preferiti, magari che non sentiva da tempo, lo ha fatto attraverso una nota vocale e ce l'ha inviata.
1: Questa è una canzone stupenda di Edoardo Bennato e si intitola L'isola che non c'è.
3: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, canzone del 1980. Edoardo Bennato è ancora in tour in questo periodo e approderà anche da queste parti nei prossimi giorni.
2: Che bello, bello, bello.
1: Grandissimo Edoardo Bennato. E noi qui a Radio Kiss Kiss adesso abbiamo al telefono Alexandra. Buongiorno da Bergamo.
2: Ciao Alexandra.
3: Buongiorno.
1: Ciao, come stai?
3: Bene, grazie.
1: Anche noi molto bene, piacere di conoscerti.
3: Piacere mio.
1: E allora, se la ride, meno male.
2: Sì, beh, da quanto tempo sei già sveglia?
3: Ahimè, sono andata a letto alle 2:30 e mi sono svegliata alle 6.
2: Ah, cavoli.
1: Quanto ti capisco. Anch'io ho dormito penso 2 ore stanotte.
2: D'estate si dorme ancora meno, c'è poco da fare.
3: Perché si va al lavoro presto.
2: Si va al lavoro presto e poi la sera comunque si tende a fare tardi. Vuoi per il caldo, vuoi perché organizzi serate, aperitivi.
1: E lo sai come si dice, no Alessandra? La sera leoni.
3: La mattina no.
1: La mattina no.
2: Brava, diplomatica.
1: Molto diplomatica.
2: Allora,
1: brava.
2: Alexandra, tu fai una serie di cose molto interessanti. La prima è che quando devi far scendere l'acqua calda dal rubinetto, quando scende, raccogli l'acqua, giusto? No.
1: Alessandra? È caduta la linea, forse. Dove proprio sei, Alessandra?
2: Non la sentiamo proprio più.
1: È caduta, proviamo a richiamarla, ragazzi. Perché è cascata
2: bene
1: la linea, Allora, lei cosa fa? Non ho capito. Fa scendere l'acqua
2: mentre
1: calda.
2: Mentre l'acqua si scalda, raccoglie l'acqua ancora fredda. Si ha bisogno di acqua calda dal rubinetto.
1: È vero, non ci ho mai pensato.
2: E la utilizza in altri modi.
1: Un sacco, per esempio,

0: Inevitabile parlare di calcio dai nostri commenti, dai vostri commenti più che altro qui su Radio Kiss Kiss. Buongiorno dai mattinieri, Max.
1: E la Leti.
0: Allora, hai seguito un po' il calcio, la Leti, nelle ultime ore?
1: Ma secondo te io posso seguire il calcio?
0: No, ma più che altro non per il calcio.
1: Ma anche gli ascoltatori ormai lo sanno,
0: che segui Temptation Island, lo so
1: che sei
0: per cose più di spessore, ma tu, però...
1: Ora ti tiro una scarpa. Non è qualcosa di più spessore, a parte chi segue programmi del genere perché magari vuole passare due ore.
0: Ma certo, ci sta lo svago, no? Certo,
1: sì,
0: certo.
1: Stacca il cervello.
0: Ma l'hai seguito ieri questo programma TV? E che succede? Che raccontano?
1: Praticamente
0: per sommi capi.
1: Ma che raccontano? Solamente di tradimenti, se ci sono, di problemi di coppia.
0: Ti sei emozionata?
1: No.
0: No, allora,
1: no, ripeto, chi vuole vedere un po' per staccare anche la testa, perché se tu veramente cominci a sentire il telegiornale dalla mattina alla sera, non ne puoi più poi.
0: No, ma basterebbe anche solo una volta alla sera.
1: E infatti io una volta alla sera.
0: Ma non è che mi devi raccontare.
1: No,
0: cosa
1: però
0: fai.
1: Ad esempio, prima ancora di questi programmi che ormai iniziano alle 9:30, perché non è più in prima serata che iniziano alle 8:30, cioè prima il mondo, iniziano sempre alle 9:30, c'è il telegiornale.
0: Va bene, molto bene, molto interessante. La Leti ha visto Temptation Island. Io ti chiedevo invece di più che altro commentare, no? Un fatto che non è calcio giocato, è comunque politica del calcio. Si sono scelti i nuovi vertici della FIGC già da qualche settimana, poi finalmente commissario tecnico e appunto direttore tecnico. Altre nomine verranno rese note oggi, chissà. Si parla di Zola, si parla di
1: fa caldo.
0: Beh, voilà. Niente, comunque non parliamo di questo solo. Stavo notando che i nostri ascoltatori commentano già sul calcio, non solo. Buongiorno
2: Antonio da Velleri,
1: ciao.
2: Direzione Fiumicino, tecnico aeronautico.
0: Che dice Antò?
2: Se questo è il nuovo che avanza, siamo messi male. D'altra parte io sono sempre più convinto che può scendere anche il nostro signore ad allenare la nazionale, ma se non ci limitiamo e non ritorniamo ai tre stranieri, credo che il nostro calcio sia non morto.
0: Il tetto dei tre stranieri, una volta erano due, poi aggiunsero il terzo, poi ormai è libero. Le squadre sono completamente fatte da calciatori stranieri, in alcuni casi pochi azzurri. Molti per questo speravano in Baldini, no? Perché per fare un po' il modello Spagna, quello che è successo con De La Fuente, il commissario tecnico della Spagna che ha appena vinto il mondiale. Certo, là c'hanno tanti campioni, insomma, forse è stato più facile, diciamo così, nulla è facile, però diciamo certamente più semplice del discorso Italia e Spagna con tanti campioni. De La Fuente veniva appunto come Baldini dalle squadre, da tanti anni di tornei in squadre in serie minori, insomma, si è fatto le ossa. Baldini poteva essere, diciamo, un De La Fuente italiano, ma così non è stato. Buongiorno Mau, come va?
3: Ciao Max, ciao Leti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Volevo dire che non sono per niente contento della scelta di Mancini, che da innamorato della nazionale mi ero sentito tradito dalla sua scelta, anche perché l'altro giorno l'avevo già detto e tu Leti giustamente dici, beh, comunque fai un lavoro per i soldi. Allora,
1: certo,
3: per un lavoratore normale, se ti triplicano lo stipendio cambia tantissimo. Per una persona come, per un professionista come Mancini, che era già ben strapagato e ha guadagnato tantissimi soldi, quando guidi la nazionale italiana non c'è storia per andartene, dai.
1: Sì.
3: Animo.
1: Allora, quant'è su per giù che doveva prendere in Italia Mancini? Quant'è?
0: Ma non lo so, 5-6 milioni l'anno.
1: Ok, 5-6 milioni, te li raddoppiano a 20 milioni.
0: No, ma ne ha prese roba di 30.
1: Sto dicendo, te li raddoppiano a 20-30 milioni. Mi dispiace, anche se prendi un sacco di soldi, certo due conti te li fai ugualmente.
0: Comunque certamente ha fatto questa scelta, poi se ne è pentito. Più che altro ricordiamo che Mancini se ne andò in malo modo, cioè praticamente mentre allenava l'Italia ha detto me ne vado, insomma. Questo è stato visto come un tradimento e lui si è scusato già qualche mese fa e ha detto che Malagò che oggi si scuserà ancora, vedremo.
4: Buongiorno Mas, buongiorno Letti, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
4: I mattinieri, Fabrizio Riva del Garda.
0: Parliamo anche d'altro.
4: Stato d'animo? Tranquillo. Non dico rilassato perché sono al lavoro e quindi dalle 5 alle 1, 5:13 sono di turno, quindi rilassato no, ma
0: dai,
4: tranquillo, perché tanto a fine mese finisco e vado in ferie perché mi sposo in Calabria, quindi
1: auguri. Auguri.
4: E quindi siamo un po' in
0: alle prese con l'organizzazione.
4: In apprensione, diciamo.

0: Così.
1: Eh beh,
0: Kiss a tutti e animo, beh. Animo!
1: Poi sappiamo bene come vanno i matrimoni al sud e quanto durano, quindi è normale che sia in agitazione.
2: Per i preparativi deve fare tutto come si deve. Ciao Fabrizio di Riva del Garda e auguri! Aggiornaci, ragazzi, vi sentiamo ancora. Cosa vi passa per la testa stamattina? Esternate con i nostri ascoltatori. Questo è il numero
1: 347-490-0042.
2: Perché tutta la prima parte dei mattinieri di Kiss Kiss è dedicata.

0: dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
1: Animo, animo!
0: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Devi stare attento, zitto zitto, quando finisce sta canzone, perché sennò fai un rumore incredibile. E lei sussurra praticamente Angelina Mango nel finale di questa canzone, che si intitola appunto Canto d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss, prima parte dei mattinieri dedicate al dibattito sull'attualità. Il vostro punto di vista è inevitabile stamattina, sì. Non è che facciamo tutte le mattine di col bar dello sport, però no. Anche tutti i quotidiani riportano in prima pagina appunto il nome del nuovo commissario, sì, tecnico azzurro. Il calcio riparte non solo da Malagò ma anche da Mancini, e l'altro nome che è venuto fuori è Claudio Ranieri. Insomma, ci state dando un po' di opinioni. Ci sono anche un po' di saluti, voglio salutare al volo.
2: Sì.
1: Marino, buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
3: Un saluto, Marino da Bergamo.
1: Marino ci saluta solo e ci fa piacere. Voglio salutare anche Luca da Torino, che dice proprio su questo argomento, credo che non gli interessa molto, ma sentiamo.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
4: Luca da Torino. Allora, visto che l'argomento principale in questi giorni era nazionale, dico anch'io la mia. Dunque, per me poteva venire a allenare chiunque, anche il buon Porcaterra, ma tanto io stamattina mi sono dovuto alzare per andare a lavorare. Quindi,
1: no,
4: in sostanza non me ne può fregare nemeno.
2: Schissa
4: a tutti.
1: Certo, ragazzi, guarda, sono divagazioni, sono cose che ci servono. Sono chiacchiere da macchinetta del caffè. Non è che cerco giustificazioni, gli argomenti che cavalchiamo sono un po' quelli che voi ci indicate col vostro sentiment, quello che vi va di sentire, quello che vi va di raccontare più che altro. Quindi grazie Luca, buongiorno. C'è chi anche inizia la giornata con frasi da meme, mettiamola così.
5: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti. Volevo dire questa mattina che se il mondo vi rema contro, voi remate sempre più forte, perché bisogna sempre andare avanti contro tutto e tutti.
1: Capito la Leti?
2: Io sono pienamente d'accordo.
1: Vabbè, però è molto frase da... ci vuole la foto adesso con questa frase, capito? La foto abbinata, magari con col perizoma.
2: Cosa c'entra il perizoma con questa frase?
1: Sono
2: fammi capire.
1: Ti sto dicendo, sono le frasi che alcune belle ragazze mettono sui social e poi si
2: fanno
1: mostrano.
2: Vedere il sedere.
1: Esatto, capito?
2: No, okay. Quindi... non sono una di quelle, guarda.
1: Ma non tu, pensavo al nostro ascoltatore.
2: Io sto parlando per me.
1: Rocchino, buongiorno, un saluto, dai.
6: Mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Lady.
2: Ciao.
6: Rocchino da Foggia, animo.
1: Oh, la corriera è partita, pronto calcio, dai, torniamoci, vai.
7: Buongiorno Kiss, per la nazionale, per quanto riguarda la nazionale, neanche io sono d'accordo con la nomina di Mancini.
1: Mancio
7: è una persona, per carità, insomma, con tutta la sua storia, però non ci dimentichiamo che alla prima occasione che ha con le sirene arabe assunti miliardi di milioni di euro è scappato dalla nazionale.
1: Vedi, su questo ti replica Luca da Sora.
8: Radio Kiss Kiss, buongiorno.
2: Ciao.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Luca da Sora. Vorrei dire solo due cose sulla nazionale, ma a me fa ridere. Siamo diventati un popolo di ipocriti.
1: Perché?
8: Viene qualcuno che ti dice ti do il quintuplo, il sestuplo di quello che riscuoti. No, ma io tifo l'Italia.
2: Dai,
8: su, non scherziamo.
1: Vabbè, insomma, dice lui.
2: Ma così io la penso come lui.
1: Al il denaro si cede, siamo
2: certo,
1: tutti in vendita. Questo è un bel dibattito che apriamo.
2: Allora, tu mi dici siamo tutti in vendita. A volte non ci sanno neanche più legami di sangue di fronte ai soldi. Di che stiamo parlando?
1: No, non mi stupisce, Leti, questo. Dicendo, il problema comunque nel caso Mancini non fu che, cioè, è legittimo, tu accetti l'offerta più alta, e come se n'è andato, cioè mentre l'Italia
2: poi che lui ha avuto
1: era in
2: altre...
1: difficoltà, non aveva ancora un nome alternativo, praticamente senza dire niente ha preso e all'improvviso ha detto me ne vado. No, dai un attimo un preavviso, fai dire a qualcuno guardate, organizzatevi perché sto per andare via. Solo il modo viene contestato e rinfacciato a Mancini, che poi ha chiesto scusa e che scuse ne chiederà ancora oggi. Angelo, buongiorno.
9: Mattinieri, buongiorno.
2: Ciao.
9: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Angelo da Bosco Reale. Andiamo in fabbrica per il primo turno e anche io volevo dire un piccolo pensiero sulla questione nazionale. E parte sono d'accordo con l'ascoltatore di prima che diceva che il problema magari non è solo l'allenatore, ma bisogna cambiare assolutamente il sistema, e sono d'accordo sul fatto di ridurre nettamente il numero degli stranieri, perché altrimenti non se ne vede in uscita. E quindi la scelta di Mancini lascia il tempo che trova. L'unica nota positiva per quanto mi riguarda è la scelta di Ranieri, che probabilmente è un uomo che di calcio ne capisce un bel po'.
1: Siamo
9: un
1: d'accordo.
9: Abbraccio a tutti, buona giornata e kiss kiss a tutti.
2: Kiss kiss a te.
1: Allora, bello, ragazzi, possiamo parlare anche d'altro, eh? Argomento libero, ancora tra poco.

0: Safe and Sound, la canzone del Capital City, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Capito?
2: Sì, speriamo.
0: Allora diamo altri spunti ai nostri ascoltatori. Dice, vabbè, che parlate solo di calcio perché no. c'è stato il rinnovo dei vertici della nazionale, commissario tecnico e non solo. No, ci sono le notizie di secondo piano che potete commentare, oppure se preferite il sottotitolo, le notizie che ti sei perso, quelle che vengono riportate magari nei trafiletti sui giornali. Sì. Con lei le trova per noi la Leti. Buongiorno.
2: Certo, buongiorno Max.
0: Cosa hai trovato per noi?
2: Allora, oggi ci sono due notizie e se riesci ce n'è una anche bonus.
0: Allora, parto subito. Andiamo a Gdynia, si chiama così questa cittadina in Polonia, che è entrata nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dice, vabbè, perché? Perché nel 1920 era un villaggio di pescatori con circa 1200 abitanti. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale la popolazione era aumentata di 100 volte. Fu costruita quasi da zero,
2: sì,
0: no?
2: Da zero.
0: Intorno a un nuovo porto, e oggi rappresenta uno degli esempi europei più completi di città modernista. Edifici dalle linee pulite, finestre orizzontali e balconi ispirati alle navi. Il vero tema è: una città può nascere non soltanto dalla storia, ma anche da un progetto collettivo e desiderio di ricominciare.
2: E tanta voglia e tanta forza di volontà, è vero.
0: E soprattutto anche tanta voglia di natalità, perché hanno fatto un sacco di figli. Sì. L'opposto alle dati che ci riguardano. Perché
2: si sono impegnati per tirare su una città.
0: Comunità, certo. Poi una città, e ci sono riusciti. Allora, poi c'è un'altra notizia molto interessante che ci arriva dalla Cina, sì. Che vale la pena sottolineare. Tra le applicazioni diventate virali nel paese del sollevante, come viene chiamato. Ce n'è una pensata per chi abita da solo e periodicamente chiede all'utente di confermare che stia bene. In assenza di risposta, questa app attiva i contatti indicati al momento della registrazione. Il nome, diciamo, è diretto, il nome di questa app è poco rassicurante. Tradotto vuol dire: sei morto? Punto di domanda.
2: O sei ancora vivo, che ne so. No, sì, sei morto, va bene. Però
0: allora ha suscitato il nome di quest'app tanta ironia, ma il successo segnala un tema serio, cioè sempre più persone vivono sole e cercano sistemi semplici per sentirsi più sicure, e quest'app sta funzionando.
2: Anche perché prima era diverso, prima c'era più empatia.
0: Ma prima che intendi?
2: Fammi finire. Prima, io parlo di tanti anni fa, c'era molta più empatia tra le persone, anche nel condominio, ok? Magari ti preoccupavi, non vedevi quella persona da 3-4 giorni, ok? E quindi andavi lì, ci si aiutava. Ora invece siamo un po' tutti indifferenti.
0: Cioè, pure se non vedi più la persona te ne freghi, non ti chiedi che
2: non
0: c'è
2: chiedi più. Quindi è giusta, secondo me, questa app, è giustissima.
0: Cioè, no, non è male un'app che ti chiede continuamente sei vivo, e si chiama proprio così, col punto di domanda. E quindi, però effettivamente immaginate quante persone sono sole,
2: appunto,
0: e potrebbero
2: aver bisogno di aiuto.
0: Sì, aver bisogno di aiuto. Nel caso non rispondi periodicamente, poi lui attiva questa app, attiva l'allarme alle persone che ha indicato in precedenza. Canzone nuova, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

ci sono i mattinieri con Max Poli e la Leti. Dalle 5 alle 7, dal lunedì al venerdì, attualità, rassegna stampa leggera e l'appello degli ascoltatori per caricarsi insieme con il Ce la posso fare! Perché il mattino, da mattinieri, è pieno di animo. Animo!

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la facciamo. Ma c'è sì. William che osserva.
1: Buongiorno Max, buongiorno a Redi. Max, mani sollevate,
0: no? È Giappone. Sì. Sì, sì, sì, prima ho usato questa abitudine che ho un po' da fissato per le cose, mi spiego. Quando, per non ripetere più volte lo stesso soggetto, come appunto giusto fare, uso dei sinonimi, cerco certo. qualcos'altro per dire, per non ripetere cinacino, ho detto, mi è venuto in mente sollevante, assolutamente il sollevante non è il Giappone detto di solito, ma comunque perché si dice sollevante? Perché il sole si leva ad est. Certo. Quindi ci ho messo insieme tutti i paesi orientali, certo il Giappone più a est della Cina, quindi per questo è il paese sollevante per eccellenza. Giusto Williams, comunque la tua osservazione. Stefano da Reggio Emilia.
2: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
3: Ciao.
2: Stefano da Reggio Emilia. Oggi ultimo giorno di lavoro e poi si va in pensione.
3: Ah, che bello, direttamente in pensione.
2: Animo.
0: Ma proprio animo. Pensavo ultimo, poi vado in vacanza. No
3: invece
0: pensione.
3: Vai in pensione.
0: Quando che ci bello. Vai tu in pensione? L'hai maturata pensione tu, no?
3: No, non l'ho ancora maturata. Ma perché ci andiamo noi in pensione secondo te?
0: Non credo.
3: Allora.
0: Anche perché salirà sempre di più l'età della pensione. Questo è inevitabile anche perché l'attuale sistema pensionistico non può reggere per molto. Appunto. Stavo leggendo proprio l'altro giorno i dati sulla pensione, no? Con l'attuale sistema pensionistico, tempo fa 5 persone lavoravano e uno era in pensione, adesso stiamo per raggiungere il rapporto 1-1.
3: Beh,
0: un
3: sì.
0: lavoratore e un pensionato, capirete che il sistema nato col criterio che appunto 5 lavoratori pagano un pensionato con i loro contributi che poi raccoglieranno più avanti, beh questo non regge più adesso no. che si è scesi 4-1, 3-1, 2-1 e stiamo per raggiungere il pareggio un lavoratore un pensionato, questo perché siamo insomma un paese sempre più di vecchi. E fra l'altro stavo leggendo un altro dato che sono venuti fuori i nuovi dati Istat sulle nascite e niente, continua il calo delle nascite in Italia, ne parleremo nella prossima ora nei mattinieri Kiss Kiss. Intanto abbiamo preparato tra poco la Leti, ecco,
3: dimmi.
0: Devi aiutarci a interpretare le stelle per vedere se va meglio.
3: Io sono pronta,
0: meno male, va ragazzi, tra poco l'oroscopo e la

0: te che mi tornano vere. Quando rara era diosa mi venivi a cercare.
1: Penso raramente la canzone di Biagio Antonacci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
1: Il momento dunque dell'oroscopo, il nostro podio della fortuna, tre segni zodiacali. Buongiorno Leti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
1: Oggi mercoledì 29 luglio, terza posizione occupata da quale segno zodiacale?
3: Dal segno del Capricorno. Costanza e lucidità vi permetteranno di ottenere un risultato che aspettavate da tempo, con buone prospettive soprattutto sul piano economico e lavorativo.
1: Al secondo posto quale segno zodiacale c'è?
3: Il segno della bilancia. Il vostro fascino e la vostra capacità di mediazione apriranno oggi porte importanti, soprattutto nei rapporti personali e professionali.
1: Ragazzi, quando si aprono le porte, mica certo. Poco. Entrate, no. Entrate. Prima posizione per quale segno zodiacale?
3: Per il segno del Cancro. Una coincidenza ti trasformerà in un'opportunità concreta. Fidatevi dell'istinto e cogliete al volo l'occasione senza rimandare.
1: Finito, sì.
3: Sì, ho finito.
1: No, pensavo ci siate voci buffe. No. Allora, facciamo il riepilogo. Oggi i tre segni più fortunati sono:
3: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno della Bilancia e in prima posizione il segno del Cancro.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
1: Here we go, ci siamo, buongiorno mattinieri, il nostro calendario, partiamo dalla data 29 luglio, cosa ricordiamo e cosa si celebra oggi?
3: Iniziamo dai santi del giorno, Santa Maria di Betania, poi Sante Lucilla.
1: Però non è Santa Maria.
3: Santa Marta, è un Latte Maria.
1: Santa Marta.
3: La mia vista, ogni tanto mi fa scherzi, Santa Marta di Betania, perdonatemi.
1: Abbiamo una Marta in radio,
3: Sì, auguri Marta. Sante, Lucilla, Flora e Beatrice.
1: Abbiamo una Lucilla in radio, eh?
3: Sì. Auguri Lucilla e Santa Serafina.
1: Perfetto, ho detto questo, andiamo avanti.
3: Perfetto,
1: vai.
3: Passiamo agli eventi del giorno. Il 29 luglio del 1958, il presidente degli Stati Uniti, Eisenhower. Firma l'atto che istituisce ufficialmente la NASA.
1: La NASA, vai, poi, bene.
3: In questo giorno del 1981, il principe Carlo e Diana Spencer si sposano nella cattedrale di St. Paul a Londra. Il matrimonio viene seguito in mondovisione da circa 750 milioni di persone.
1: Lo ricordo, la storia. Sì. Ero piccolino, ma lo ricordo ancora, vai.
3: Nel 1954, quindi stiamo parlando di 72 anni fa, Tolkien pubblica Il Signore degli Anelli.
1: Non è il film, è il primo romanzo, poi sì.
3: Il romanzo, ovvio. 54, stiamo parlando del romanzo.
1: Ma sì,
3: passiamo ai nati del giorno. Auguri all'ex ferrarista Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo di Formula 1 compie oggi 45 anni. Buon compleanno ad Andrea Zorzi, l'ex pallavolista detto Zorro compie 61 anni.
1: Grande Zorro, auguri! Poi
3: concludiamo con la storia della musica. Anno 1995, Fabrizio De André pubblica una canzone scritta a quattro mani con Ivano Fossati. Si tratta di un estratto del 13° ed ultimo album in studio, Anime Salve. La canzone entrerà di diritto nella storia della musica italiana e si intitola Dolce Nera.
4: Acqua che ha fatto sera, che adesso lavoro. Passa sfida tra la gente come un innocente che non c'entra niente.

scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così

0: Quando i miei figli mi fanno incazzare, mezz'ora di Di Andrea, andate ad ascoltare, ma non è una punizione, imparate la musica, mi fanno incazzare che quando sentono delle canzoni che dicono ma che, come fai a dire che questa è musica, no?
1: E mamma mia, veramente.
0: Senti Di Andrea e impara papà, è proprio così, a papà, come dice le mie
1: papà.
0: Scusate, me
1: no,
0: l'ho
1: no, no, va
0: tirato,
1: bene, è giusto, lo sfogo ci sta.
0: Bellissima dolce nera di Fabrizio di Andrea. Poi c'è stato anche figlio, era avuto la carriera del papà Cristiano, ma salutiamo anche lui. Mettiamo una canzone dal 1977, Bill Withers, questa è Lovely Day.

0: c'è scritto F, che vuol dire? Che vuol dire sulla F?
1: Che spuma.
0: Brava, che fade, brava, vedi? Quindi dobbiamo
1: infatti,
0: parlarci,
1: possiamo parlarci
0: su.
1: Sopra?
0: Perdonatevi se ci parlo su.
1: No, no, ma va bene, tanto
0: È finita, dai. E chi mi dispiace perché la canzone è bellissima, Bill Withers, Lovely Day. Nei mattinieri sono le 6 in punto di questo mercoledì 29 luglio. Un saluto da Max Foli e la Liti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Andrea Cimino, buongiorno.
0: Anche questa mattina siamo in diretta come sempre, come facciamo ogni giorno dal lunedì al venerdì, dalla sede di Roma di Radio Kiss Kiss. I mattinieri, Max e la Liti, siamo noi e voi in realtà, perché molti contenuti, ecco, sono prodotti da voi.
1: Certo.
0: Guarda che formalità. In che modo possono produrre contenuti?
1: Possono produrre contenuti inviandoli al questo numero 34.
0: Facendo dei messaggi vocali.
1: Sì, aspetta, no? Ma mi fai finire?
0: Fai presto che tardi.
1: Questo è il numero 347 490 0042. Mandate messaggi qui, vocali di testo. Vi piace così?

0: Apri Fibra, Emma, Antidroga, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Forza mattinieri, ce la possiamo fare questa mattina. E allora preparatevi perché c'è l'appello e vorremmo sentire la vostra voce. Vi apriamo i microfoni a Google. Vi mettiamo in onda col primo pensiero del giorno. Il saluto da mattinieri. C'è l'appello veloce. E allora vi chiediamo di registrare adesso un vocale a questo numero:
2: 347-490-0042.
0: Ecco, ora puoi sbizzarrirti con le spiegazioni. Dice, che te devo dire?
2: Beh, perché svegli a quest'ora? Dove state andando? Che state facendo? Se state ancora a casa? Se state prendendo il caffè? Se state ritornando da un turno di notte? Se state facendo per le vacanze? Se state ritornando da qualche locale? Magari avete fatto una festa? Lo so.
0: Vabbè, hai finito?
2: Sì.
3: Oh madre, ma che bel programma in mattinieri.
0: Ragazzi, come no? Allora, però a quest'ora ripartiamo dall'attualità, pronti? Diamo un'occhiata alle agenzie. In apertura abbiamo letto le prime pagine dei quotidiani e vediamo cosa se ci sono aggiornamenti. Stavo vedendo un po' sul metro, c'è qualche aggiornamento, ma andiamo per gradi. Allora, l'adesione dell'Italia al cosiddetto SAFE agita la maggioranza, il vertice, ci sarà un vertice nei prossimi ore. Intanto il vice premier Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo NATO per rafforzare la difesa, fino a 14-15 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine a tassi agevolati da spendere per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza, infrastrutture militari. Parole che hanno fatto saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza di governo, ma anche dell'opposizione. In serata poi, ieri sera, il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. Ha detto è chiaro che per questo ci sono i passaggi parlamentari. Intanto in Italia tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Ieri le città da Bolino Arancione erano 10, oggi salgono a 16. C'è anche il Bolino Rosso e Campobasso, si aggiungeranno anche quelli di Perugia e Rieti. Allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. Qualche goccia di pioggia, qualcuno dirà finalmente.
2: Sì.
0: Poi c'è questo dato... qui facevo riferimento, un accenno poco fa, ma adesso cerchiamo di capirne di più, lo faremo in quest'ora. In Italia c'è poco da fare, si fanno sempre meno figli, ce lo fa sapere la Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Pensate che prima la media era 4, poi siamo scesi a 3, parliamo di figli per nucleo familiare per donna, o poi a 2, adesso siamo quasi a un figlio di media a donna. Il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, ma anche lavorativi o sociali. E quanto emerge dunque da questo dossier pubblicato dall'Istat, il nostro istituto di statistica nazionale. Quindi i numeri sono abbastanza, è una statistica, non è una scienza esatta, ma sono numeri appunto sempre comunque ci danno un riferimento importante. Poi ci torniamo su questo argomento, perché in Italia non si fanno figli. Intanto ieri quello che è venuto fuori, abbiamo figliato. Così il nuovo commissario tecnico, che è Roberto Mancini, un vecchio nuovo in realtà. La novità è Claudio Ranieri, direttore tecnico, e questo è il nuovo corso azzurro scelto dal presidente della FIGC Malagò dopo un mese di turbolenze che, insomma, non sto qui a ricordare, le conoscete tutti magari. Vedremo cosa accadrà. E allora noi aspettiamo i vostri commenti sui fatti d'attualità, ma anche il saluto da mattinieri con messaggi al nostro numero. Ora
2: 347 490 0042.
0: Dai, forza Raffica, Corino, manda entusiasmo, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: da questo numero
1: 347 490 0042.
0: Ah, mamma mia, la vedi, brava.
2: No,
1: grazie.
0: Non mi sta bene. Cos'è che non ti sta bene? Scusa, ragazzi.
3: Buongiorno a te, Max. Dai che vengo io a punirti.
0: La Leti è arrabbiata stamattina, ragazzi. Vabbè, non è solo
1: ero
0: novità.
1: Bianca?
0: No, è arrabbiata.
1: Ah, ma quella è bianca. Che scherzi?
0: Sì, bianca pallida adesso, no. Vabbè, dai. Pronto? Chi c'è? Senti qua, Massimo, buongiorno.
4: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Da Massimo, direzione Rimini Cattolica, a Faenza, in provincia di Ravenna.
0: Dai, dai, dai.
4: Direzione lavoro.
0: Animo, animo.
4: Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio.
4: Grazie per la vostra compagnia tutti i giorni.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Alessia, sto andando al lavoro e vorrei che oggi faceste gli auguri di buon compleanno a mia figlia che fa 18 anni.
1: Ah,
5: ciao.
1: La maggiore
5: buona
1: età.
5: Buona giornata a tutti.
1: Auguri.
5: Ciao, ciao.
0: Auguri a tua figlia. Pronto.
6: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Salvatore da Modena.
0: Ciao Salvatore.
6: Io stamattina non vedo alcun cambiamento sul prezzo del calo
0: del diesel
6: e della benzina, una cosa assurda qui, La vera guerra è questa.
0: No, ragazzi, la cosa che mi ha fatto incazzare è che ieri sentivo i rappresentanti dei gestori che dicono che non hanno ancora adeguato i prezzi, per carità, solo 17 centesimi e solo per il diesel, ma molte non l'hanno adeguato perché c'è ancora da consumare il carburante precedentemente acquistato.
1: Ma che significa?
0: Dico appunto, che significa? Perché quando si tratta di rialzare quello già acquistato, non è che l'hai comprato a meno, ma lo vendi subito a di più.
1: Scusami, allora se fanno questo ragionamento quando era il prezzo più basso, mi di far consumare quello che hai comprato a prezzo basso.
0: Ma non lo fanno mai, chissà perché. Quando devono recepire gli aumenti sono istantanei, quando devono recepire i rincari i ribassi sono veramente lenti e non va bene. A parte, si parla dei soli 17 centesimi. Quindi...
1: Sì, ma 17.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Francesco da Corigliano Calabro.
0: Ciao Francesco.
7: La notizia l'ho presa stamattina da voi, non avevo ancora sentito della scelta ricaduta su Mancini. Sicuramente meglio di Pirlo, ha più esperienza internazionale, più capacità.
0: Che volevi dire la Leti?
1: 17 centesimi al litro?
0: Sì.
1: Mica ti compri un litro di benzina.

0: Chissà te che hai sempre dato il 100% per essere il migliore. Sei un campione. Chissà te che l'emozione di andare a pescare con le prime luci dell'alba è indescrivibile. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro. Kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: prossimo appuntamento, dal 31 luglio al 2 agosto, con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss.
1: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo

0: Partenope, la canzone le cui voci sono quelle di Serena Brancale e quella di The Colors, ovvero di Stash.
1: Beh, e osservando il video che accompagna questo pezzo,
0: è molto bello.
1: Ti fa venire in mente la bellezza dell'estate. La bellezza dell'estate sono le feste, le serate trascorse all'aria aperta con gli amici, con un buon drink, con un buon cibo. E allora, a questo punto, Pippo, sono le 8:21. Noi cosa facciamo? A
0: regaliamo
1: quest'ora?
0: I gadget.
1: Regaliamo i gadget.
0: Ma
1: ed è arrivato il momento.
0: I gadget ve li dovete sudare, perché fa caldo e quindi ve li sudate, perché noi vi facciamo sentire oggi un rumore e dovrete indovinare l'origine di quel rumore inviandoci un WhatsApp audio, perché si gioca solo con gli audio, al 347 490 0042. Il primo che individuerà, indovinerà la natura di questo rumore porterà a casa il nostro pacco gadget. Pica, sei pronto? Sì.
1: Ah, vedi?
0: Ah, quella era un po' più facile. Adriana mi hai fatto un livido, ti volevo dire.
1: Poco
0: fa, sì, sì. Adesso ti denuncio.
1: Il livido,
0: sì,
1: voglio
0: sì,
1: vedere.
0: Sì. No.
1: Una volta, no, devo dire questa cosa, faccio sentire il rumore. Una volta aveva un livido terrificante sulla spalla. Disse che io col Poppy Poppy gliel'avevo procurato.
0: Sì, sì, sì.
1: Cioè, dai fianchi era finito sulla spalla.
0: Mi hai dato una botta sulla spalla e mi hai fatto un livido.
1: Ma pensa te.
0: Andiamo avanti.
1: Vai, sentiamo il rumore.
0: Violenta.
1: Un trapano.
0: Allora, la violenta Adriana ha scelto il rumore di questa mattina. Che cos'è questo rumore di cui abbiamo ascoltato poco fa l'entità? Anche sentiamo ancora. Vai. 347 490 0042.
1: Avete capito
0: chi
1: di
0: chi dobbiamo dare questi gadget? A chi?
1: Avete capito di che si tratta? Allora diamo subito un indizio.
0: No, diamo già indizi?
1: Ma sì.
0: No, ancora
1: dai,
0: no.
1: Dai, piccolo indizio.
0: No,
1: voglio
0: no, è facilissimo. Secondo me oggi è facile.
1: 347 490 0042. Vi ricordiamo che a questo giro vogliamo soltanto le vostre note vocali, così sentiamo la vostra voce in tempo reale e poi cominciamo a scartare oppure ad includere qualcosa che vagamente poi si avvicina al rumore, quindi alla soluzione. Sentiamolo di nuovo.
0: Vai, ancora dobbiamo sentirlo? Vai. Cominciamo a sentire le mani. Ma sì che hai indovinato, per me è facilissimo.
1: Non lo diciamo.
0: Sì, sì, va bene, vai, andiamo avanti.
1: Fai pica?
0: Ragazzi, ma okay. Siamo pieni? Come non hai note? Cioè, siamo pieni!
1: Va evidentemente bene, è talmente avanti. Facile che hanno già indovinato.
0: Vai, sentiamo.
2: Sono Ambra e vengo da Lucca. Secondo me questo rumore è il martello pneumatico.
0: Ciao Ambra,
1: è un
0: da
1: martello
0: Lucca.
1: Pneumatico?
0: No, non è il martello pneumatico, mi dispiace. Che cosa vuoi che ti dica, Ambra? Purtroppo no, hai sbagliato e non ti abbiamo dato nemmeno un indizio, però ci hai provato.
1: Un bacio grande a te.
3: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Ciao.
3: Sono Rosa da Torre del Greco. Ma secondo me una macchina da cucire.
0: Una macchina da cucire? No, non è una macchina da cucire. La vecchia macchina.
1: La vecchia macchina da cucire.
0: Che poteva essere, no? Come rumore anche.
4: Buongiorno Radio Kiss, sono Giorno. Filomena. Per me il rumore è un tagliaerba.
0: Tagliaerba!
1: È il tagliaerba!
0: È il tagliaerba! Erba, ragazzi, hai indovinato subito, complimenti.
1: La verità è che hanno indovinato.
5: Sono Giovanna da Poretto, secondo me è un tagliaerba.
0: E vai, questi sono quelli che hanno indovinato subito.
6: Buongiorno, questo è il rumore di un tagliaerba.
0: Sì, sì, sì, era molto facile oggi, devo dire la verità.
1: Però come al solito noi siamo precisi, quindi spediremo il pacco gadget a chi proprio per orario e per velocità subito ci ha raggiunti.
0: Assolutamente okay? Sì.
1: Allora, il gioco torna ovviamente anche
0: domani.
1: Lunedì,
0: alla fine giocheremo.
1: Lunedì no, perché non ci siamo.
0: Lunedì non ci saremo più. Saremo con le natiche anche noi nell'acqua lunedì mattina.
1: Una che invece è con le natiche sempre in giro,
0: sì,
1: a tutti gli eventi mondani.
0: Ovunque, le sue natiche.
1: È Jennifer Lopez.
0: Sono molto apprezzate.
1: Instancabile, questa è Waiting for Tonight.

0: accettato la mancanza della presenza di J-Lo, di Jennifer Lopez, che abbiamo detto porta le natiche ovunque, ma non le porta qui. Adriana?
1: Beh, le porto io però.
0: Le porta sicuramente a Capri quest'estate?
1: Sì.
0: È già stata quest'anno?
1: È già stata, Pippo.
0: Ah, è
1: lei
0: già
1: non
0: venuta.
1: Va quando poi, diciamo, le mete diventano abbastanza affollate,
0: ah,
1: dove c'è più affluenza.
0: È già venuta per lei, ogni anno va a ballare alla famosa Anima e Core, alla taverna di Capri.
1: Certo, sì, sì.
0: Ogni anno passa per Positano, la vediamo ad Amalfi così.
1: Così, certo,
0: a Capri così.
1: Ecco.
0: Insomma, esatto. E non solo lei, da Katy Perry a tutto il jet set mondiale.
1: Vabbè, la costiera amalfitana, del resto non si può portare a Milano ed è lì esattamente dov'è. Allora, quando pensi di aver visto ogni tipo di festa, anche di avervi partecipato, arriva sempre la sorpresa. È diventato virale un video in cui una donna incinta fa una festa con due papà. Coinvolge tutti gli invitati, un po' come si fa col gender reveal, dove praticamente gli invitati sono chiamati a partecipare ad una sorta di sondaggio.
0: In
1: maschio
0: questo caso
1: femmina,
0: dovevano indovinare chi fosse
1: girl,
0: il padre?
1: Chi fosse il padre tra i due?
0: Carina però come idea.
1: La cosa simpatica e anche
0: ma
1: chiaramente
0: lei era
1: paradossale.
0: Ma perché stata a letto con entrambi o perché voleva fare un gioco con gli amici per far capire?
1: No, no, io credo proprio la prima.
0: Ah.
1: Tipo che faccio? Che fa?
0: Ah. No, perché finché è un gioco può essere divertente, ma che razza di cosa è?
1: Evidentemente la signora si era divertita con entrambi, aveva avuto degli approcci sentimentali
0: l'aveva
1: con entrambi.
0: L'aveva un po' data come se non fosse la sua.
1: Beh, aveva questo dubbio, ha detto ma perché risolvermelo da sola quando posso fare una festa, divertirmi?
0: Esiste la prova del DNA.
1: E far risolvere la cosa agli altri. Evidentemente l'aveva già fatta. L'aveva già fatta, sapeva insomma di chi fosse la paternità e aveva deciso di coinvolgere tutti gli invitati. Quindi la domanda era: chi è il padre di mio figlio? E si sono scatenati tutti, video che è diventato virale. Ma voi parteciperete? Tu parteciperesti ad una festa del genere? Cioè, una tua amica ti invita e dice: sai, Cesare.
0: Non sono mai andato. Sono stato invitato
1: Cesare
0: qualche volta. Mi sembra talmente una cazzata.
1: Vengo,
0: sta roba che non
1: però il papà non sappiamo.
0: No, non dovrei proprio avere nulla da fare, manco dormire. Dovrei essere già soddisfatto di sonno, perché sai che le cose a cui manco spesso da quando facciamo questo orario del mattino sono il motivo per cui manco spesso è mancanza di sonno. Per cui dico, se devo andare due ore a fare una cosa che non mi interessa,
1: vabbè, al parte il sonno, proprio come concetto, partecipereste, per esempio, voi, ascoltatore di una festa di questo tipo? Sai che oggi c'è anche la festa, oltre al baby shower, dove insomma si invitano gli amici
0: però
1: prima della nascita del bambino.
0: È originale, la signora.
1: È originale, cioè molto autoironico. Devo dire, adesso esistono anche le feste per chi si lascia, per chi diventa single. Gli amici cosa fanno? Portano a casa tua oggetti utili come regalo, ovviamente, che possono servirti per, diciamo, rimodulare la tua vita da single.
0: Infatti.
1: Ok, è un po' come si fa quando poi ti sposi e gli amici ti portano a casa qualche regalino.
0: E che tipo di oggetti portano per la vita da single?
1: Beh, non lo so.
0: Non riesco, non ho oggetti che diciamo potrebbero in qualche
1: ti
0: modo cambiare.
1: Ti portano le lenzuola per il letto singolo.
0: Ah, beh, ma quale letto singolo?
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss, kiss.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè
10: nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Kiss, kiss.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Allora, devo dire che certe feste, Adriana, sono state inventate, secondo alcuni ascoltatori, semplicemente per far guadagnare, diciamo.
1: Si muove tutta una macchina.
0: Per far guadagnare la macchina, il sistema del. Però poi è arrivato Giannini e mi ha raccontato che nel suo caso la festa del gender reveal.
1: Quando per è conoscere nato il sesso del
0: figlio Lorenzo, è stata voluta fortemente da lui. Era una festa che lui sentiva come fosse, che ne so, Capodanno. Il battesimo.
1: Posso dire?
0: La sentiva ci sono persone che sentono forte questo desiderio di festeggiare il gender reveal.
1: Che oggi, Pippo, vengono organizzate in maniera impeccabile.
0: Sì, la festa è stata vista ovunque, anche dallo spazio, con delle immagini meravigliose che lui ha creato, diciamo, droni, quando c'è stato questo evento nella sua casa. Nel gender reveal, se non sbaglio, ci sono i palloncini, giusto? Sono fondamentali i palloncini.
1: Fuochi, cioè, nel senso, puoi decidere di fare dei fuochi del colore del nascituro.
0: Del nascituro.
1: Cioè, o celesti o rosa. Siamo ancora, diciamo, alla distinzione netta dei colori.
0: Ma una domanda secca ai nostri ascoltatori: ma voi che ne pensate proprio di questa tipologia di feste? Perché c'è il gender reveal, poi c'è l'altra, come si chiama?
1: C'è il baby shower, che si organizza a poche settimane dal parto.
0: Dove si deve capire di che sesso è
1: il baby shower si fa quando devi andare quasi a partorire, sai già il nome della bambina o del bambino, conosci il sesso e vengono gli amici a farti un regalo prenascita.
0: Quindi il baby shower è solo ancora un ulteriore regalo che va fatto.
1: Sì, è di buon auspicio, un regalo.
0: Mica tu l'hai fatto il baby shower?
1: No, io non l'ho fatto perché questa moda è arrivata da circa un decennio.
0: Sì.
1: E io me le sono perse perché il gender reveal l'avrei fatto molto volentieri.
0: Però mi piacerebbe. C'è un ascoltatore tra i nostri, che sono le 8:40, un ascoltatore che ha fatto il gender reveal.
1: O anche il baby shower.
0: Cioè che ha rivelato il sesso con una festa.
1: Sì.
0: Gentilmente, no, così sono curioso. 347 490 0042, ci mandate un messaggio al volo così vi sentiamo. Come dice, sì,
1: allora, per esempio Marika ci scrive: ragazzi, invece io ho fatto una festa dopo il divorzio, è vero, sono arrivati i miei amici a casa e mi hanno portato dei regali. Il mio amico Fabrizio mi ha portato un abbonamento per la palestra per rimettermi in forma perché mi ero lasciata andare durante il matrimonio.
0: Vedi?
1: Io, che sono delle feste carine queste.
0: Non so di cosa parlino gli ascoltatori che stanno inviando messaggi al 347 490 0042, ma vedo che arrivano, per cui non so se è gente che c'è andata, se è gente che l'ha fatto, se è gente che ci vuole dire che
1: Marco
0: cosa pensa.
1: Dice: io ho partecipato.
2: Me tutto uno spreco di soldi. Questa è una cosa intima, privata, festeggiare con la propria famiglia, basta. Tutti questi soldi.
0: Tutti questi soldi. Ragazzi, ma
1: chi ce li ha li
0: posso
1: spende.
0: Dire, no,
1: chi
0: ma non è un problema di soldi. È anche un problema di. C'è gente che ha piacere di fare feste. E quindi ogni occasione. E io mi ascrivo tra quei, mi iscrivo al club di quelli che amano fare le feste.
1: Sì.
0: Esattamente. E quindi anche quella può essere una bella occasione per fare una festa. Chi parla come la signora che ha mandato il messaggio è perché magari è un po' braccino corto e pensa alla festa relativamente ai soldi da spendere. O no?
1: Vabbè, sì, oppure non lo so.
0: Anche può darsi, no?
1: Allora, Luca dice: ragazzi, mia moglie sta organizzando il gender reveal e non vediamo l'ora. Abbiamo organizzato una festa pazzesca.
0: Hai visto?
1: Vedi? Per scoprire ovviamente il sesso del nascituro.
0: Ce l'abbiamo, chi organizza il gender reveal?
1: Sì.

0: degli attacchi di panico. Sono le 8.44, c'è chi addirittura ha usato i fumogeni per il gender reveal. Abbiamo Antonella da Ponte Corvo in provincia di Frosinone.
1: Ciao, ciao Antonella.
0: Buongiorno. Boom boom, fuochi, esatto, d'artificio. Come si chiamano gli come si chiamano quei cosi?
1: Gli sparkular.
0: Sparkular. Adriana mi ha sparculato. Sì, sì. Vai.
1: Dopo una vita che me l'hai fatti tu a me ogni tanto. Scusa Antonella. Benvenuta. Sì.
2: Grazie.
1: Allora,
2: grazie.
1: Prima erroneamente io ho detto ci sono i fuochi colorati. In realtà sono i fumogeni, non mi veniva. Sono i fumogeni.
2: Sì, sono, sono dei fumogeni o anche dei fuochi colorati. Adesso
0: Tu hai usato i fumogeni rosa o blu? Azzurri?
2: Entrambi rosa.
0: Entrambi
2: rosa.
0: No, perché...
2: ho due bimbe e alla prima ho fatto il gender reveal, una bella festa con tutti i parenti.
0: Quanti
2: amici
0: invitati c'erano al gender reveal?
2: All'incirca una settantina.
1: Ah, una settantina. Tanti. Vabbè,
2: per tenersi bassi, perché la mia famiglia è
1: numerosa,
2: lontana, quindi ci sono venuti, diciamo, solo gli amici, i miei parenti, diciamo, famiglia stretta e qualche amico, però poi in realtà.
0: Antonella, ma come funziona? Gli invitati arrivano, stanno lì, mangiano, parlano, chiacchierano.
2: Esatto, sì, si organizza un buffet, si mangia, si scherza, si gioca.
0: Ma non portano dei regali, ovviamente. Ma non portano regali, perché che regalo fai se non sai ancora di che sesso è?
2: No, solitamente sì, si porta il regalo o semplici buoni dove poi potrai spendere in negozio, altrimenti anche cose, lasciami dire, neutre.
0: Cose neutro, sì,
1: i
0: sì,
1: soldi
0: sì,
1: sono abbastanza neutri, esatto, per questo sì, tipo sì,
0: di feste.
2: Tranne chi sa il sesso del bimbo o della bimba.
0: Ah, perché qualcuno già lo sa.
2: Comunque la persona, sì, io
0: c'è
2: mi
0: sempre
2: sono,
0: l'infiltrato,
2: diciamo,
0: sì, sì, ti sei fidata, certo, di qualcuno, gliel'hai raccontato
1: ma
0: prima.
1: Ma Antonella, tu
2: no,
1: quando
2: no,
1: tu
2: per
1: non
2: per
1: lo sapevi?
2: È la sorpresa.
1: Esatto. La sorpresa
2: io
1: per la coppia.
2: Facendo queste analisi, ecco, ho deciso di inviare, diciamo, la mail a questa mia amica.
1: Esatto.
2: E questa mia amica poi organizza del tutto.
1: Capito?
0: Ah,
1: cioè,
0: capito.
1: Oramai ti arriva un'email, tu decidi di non aprirla, ma di non
0: entrare. Ma nessuno, esatto, è possibile che ne non cioè, se sono così bravi da non farti scoprire, sgamare,
1: no,
0: la coppia.
1: No, perché sì, sennò non ha senso la festa.
0: Ma a me,
1: vero?
0: Quando hanno fatto le feste a sorpresa, c'è sempre qualcuno che mi ha rovinato la sorpresa. Non capisco com'è,
2: no,
0: che a te.
2: No, basta affidarsi alla persona giusta.
0: Ah, ti devi affidare alla persona giusta. Va bene.
1: Alla persona giusta. Beh, perché poi l'effetto sorpresa è bellissimo.
2: Sì. Mio marito è un po' contro,
1: è
2: però.
1: Un po' meno.
0: Tuo marito si è messo a piangere quando ha saputo che era un'altra femmina?
2: No, no, non ha pianto, però ci stava quasi.
0: Piangere ovviamente non per l'emozione.
1: Perché tu lo hai fatto per entrambe le figlie, vero?
2: Sì, allora la seconda è stata un po' più intima come cosa, invece per la prima ci siamo sbizzarriti un po', anche perché era estate, quindi all'aperto è stata organizzata una bella
0: festa. Quindi fumogeni, palloncini sicuramente.
2: Fumogeni, palloncini, poi lui ha tirato un calcio ad un pallone e tirando questo calcio, diciamo, è scoppiato il pallone e è uscito la polvere rosa.
0: La polvere rosa, oh, che bello!
1: Lo devo fare anch'io la tua
0: Adriana,
1: festa.
0: Fai l'altro figlio. Fai l'altro figlio e facciamo il gender
1: guarda,
0: reveal.
1: Guarda, lo farei perché vorrei fare il gender reveal. Sono sincera.
0: Sì, sì, sì.
1: Voglio fare anch'io questa cosa con il fumogeno.
2: No, è una bella
0: cosa che Pica non ha fatto per tirchieria. Lo ricordiamo, perché non voleva manco spendere i soldi per la festa.
1: Vedi?
0: Ma poi
1: hai visto, ti fanno i regali. Cioè, gli invitati arrivano e fanno i regali. Comunque, Antonella, grazie per la tua testimonianza. Ovviamente rappresenti appieno la categoria di chi, diciamo, ultimamente ha aderito a questa sorta di trend, a questa moda. Ovviamente avete messo tutto sui social.
2: Sì,
1: è chiaro, certo, perché è un po' quella la finalità.
0: Grazie Antonella.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, chissà a te. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ricordiamo che Renata ci fa sapere dal Brasile che lei ha fatto il transgender reveal.
1: Sì.
0: A cui ha partecipato Peppino.
3: Lui piace essere dominato.
0: Sì, a lui piace essere dominato.
1: Ognuno c'ha la sua fantasia, del resto.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Dai, che arriva Rick Iglesias. Bello questo pezzo, si chiama Bailando.

0: con la gente de zona c'era il mitico Enrique Iglesias. Che fine ha fatto Enrique Iglesias? Sta bene, lo
1: credo...
0: senti sempre?
1: Sì, sì, sì, tutto a posto.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche lui sta organizzando un po' di festicciole in giro.
0: Un po' di feste e festini, esatto.
1: Va bene, dai, sono le 8.53. Grazie mille, come sempre, a tutti voi per esserci stati, sia alla radio, anche in TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Noi vi diamo appuntamento domani, che è giovedì, dalle 7 alle 9. Vi aspettiamo.
0: Come sempre, un'ora si chiude, ma anche in questo caso il Pippo Pelo Show si chiude con una canzone che fa parte della storia. Questa è dell'85, 90.

0: Ogni volta che ascolto questa canzone di Elton John è sempre la stessa storia, no? Non sappiamo mai se Nikita è viva o se Nikita è morta, ma comunque speriamo che stia bene, dai, speriamo che stia bene. Intanto, buongiorno, salutiamo il Pippo Veloscio, anzi saluto il Pippo Veloscio, diamo la linea alle news, c'è Cecilia Coscioni, a tra poco.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Dopo quattro notti di calma, nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz, mentre Washington e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata della Repubblica Islamica accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Una decina i morti. E la guerra in Iran, oltre a quella in Ucraina, sono state al centro del doppio incontro di Donald Trump, prima con il leader di Kiev Zelensky e poi con il premier israeliano Netanyahu. Incontri positivi li ha definiti la Casa Bianca. Per Zelensky un faccia a faccia in un momento di dissensione con il presidente americano, con cui sono state discusse licenze sui missili Patriot e diplomazia più forte. Netanyahu ha esaltato la piena collaborazione con gli Stati Uniti e il sostegno reciproco, con l'obiettivo comune di garantire che l'Iran non disponga mai di armi nucleari. Il presidente americano ha parlato dei colloqui di diplomatici in corso, ma ha confermato la linea dura se non si arrivasse a una soluzione. Il violento terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il Giappone meridionale, almeno 13 le vittime accertate, centinaia i feriti, mentre decine di persone risultano ancora disperse. Si continua a scavare dopo il crollo di un centro commerciale e di una fabbrica, danneggiate anche altre infrastrutture e strade. La premier Takaichi avverte che si temono forti scosse ed assestamento e invita alla massima prudenza. Vicinanze e solidarietà alla popolazione giapponese da parte di Giorgia Meloni. Veniamo in Italia. Continua la tragedia dei morti sul lavoro. Un 61enne bracciante agricolo algerino è deceduto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino in provincia di Siracusa. Non si esclude un malore per il caldo. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. E l'anticiclone africano rafforza ulteriormente la sua presenza sul nostro paese. Temperature ancora in aumento e caldo in intensificazione. Oggi bollino rosso a Campobasso, domani si aggiungeranno anche Perugia e Rieti. Nel fine settimana le massime potranno raggiungere i 40 gradi, attese notti tropicali con valore oltre i 25 gradi. La quarta ondata di calore proseguirà almeno fino al 7 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Siamo allo sport con il calcio. Dopo giorni di caos è arrivato l'annuncio ufficiale del presidente della FIGC Malagò, il nuovo allenatore della nazionale Roberto Mancini, che dopo 3 anni torna sulla panchina dell'Italia. Aveva portato gli azzurri al trionfo europeo nel 2021 a Wembley. La direzione tecnica è stata invece affidata a Claudio Ranieri. Nei prossimi giorni potrebbe essere annunciata una terza figura dirigenziale. Oggi alle 18 la presentazione della nuova coppia azzurra. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
0: Grazie Cecilia Coscioni, grazie a tutte e due, grazie. Signore e signori, vi voglio coinvolgere. Allora, ora voi mi dovete dire, conoscendo il signor Vitale, che ieri non è venuto perché stava poco benino, conoscendolo, secondo voi stamattina è venuto qui nonostante i malesteri oppure no? Chiuderà la stagione di Good Morning Kiss Kiss oppure ha già prenotato un ombrellone in prima fila? Fatemelo sapere, secondo voi è qui con me oppure no? 347 490 0042, fatemelo sapere. Ma adesso sigla. Radio Kiss Kiss. Hey! Good morning Kiss Kiss. La città si muove già.

0: cosa fai questa sera? Questa Radio Kiss Kiss, signore e signori, vi ho chiesto, secondo voi sarà qui accanto a me stamattina Max Vitale oppure no? Sarà ancora a casa con i dolori, la febbre, i dolori del parto, oppure sarà qui? Sarà già in prima fila in qualche spiaggia oppure no? Il mood di tutti i messaggi è un po' questo.
1: Secondo me Vitale già sta tutto schiato. Claudio da Napoli.
0: Claudio da Napoli, schiato, sta per disteso su un telomare da qualche parte, va bene? E attenzione, attenzione, apriamo il muro. Signore e signori, Max Vitale.
2: C'è! Che sorpresa, ragazzi.
0: Che sorpresa.
2: Buongiorno, intanto ringrazio tutti gli amici che sulla fiducia hanno detto sta al mare. Vi ringrazio e oggi però ovviamente sono in edizione ridotta.
0: Sì, come
2: c'è sciopero dei mezzi.
0: Allora ci ha secondati, chiuderà questa stagione come giusto che sia. Tra poco vi coinvolgeremo perché oggi è puntata tecnologica, eh?
2: Ah, già. Mi sento bene.
0: Non ti senti
2: mi
0: bene,
2: sa che torno a casa. Sì.
0: Oggi
2: è vero, c'è pure vita da boomer.
0: Mamma mia. Preparatevi che tra poco vi coinvolgiamo con una cosa importantissima.
2: Non

0: Avri la vigna
1: e zappala.
0: E comincia a potare.
1: No, devi zappare, bello.
0: Capo Vimini.
2: Questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno di nuovo da Max e Max. La coppia si riunisce stamattina, puntata tecnologica.
1: Eccala.
2: E allora vi chiediamo, a tal proposito, perché io l'ho appena fatto, hai capito?
1: Sì,
2: vi chiedo. Quando accendete il vostro telefonino oppure il vostro computer, device, oppure quando accedete, no, al vostro smartphone, c'è il sistema di sicurezza, no?
1: Certo.
2: Siete team password e segno col dito, per intenderci, il segnettino col dito, oppure la password, dire c'è ancora qualcuno che mette il numerino. Mette il numerino.
1: Oppure
2: siete team riconoscimento facciale o impronta digitale.
1: Addirittura.
2: Esatto. Siete di quelli che usano ancora il codice numerico, oppure un movimento fatto col dito, per intenderci, oppure usate il riconoscimento biometrico, cioè
1: quello con l'iride anche.
2: Quello che ti riprende la faccia, oppure quello che ti riprende l'impronta digitale.
1: E allora 347-490-0042, di che team siete? Come me, che mettete il numero con la password 1234, se non sbagli, o di quelli che mettono l'iride, il riconoscimento facciale, l'esame del sangue,
2: l'impronta digitale. È importante, perché c'è una novità di cui tra poco vi parleremo. Mandate i vostri messaggi audio, dai.

0: Il Face ID
1: non l'ho preso.
0: Ascoltiamo qualche messaggio.
2: So buongiorno Max, sono Mariela Darò. Ciao. Bentornato Vitale. Io sono del team riconoscimento facciale.
0: Face ID.
2: Tutti.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Sono Mary da Roma. Bravo. Allora, io non ho proprio il codice sul telefono. Bravo. Non c'è niente da nascondere, perciò queste cose non esistono per me.
1: No, ma non è per nascondere al compagno, la compagna, è una sicurezza.
0: No, è una sicurezza per tutto. Scherzi, dai.
4: Buongiorno Max al quadrato.
0: Buongiorno.
4: Io sono team trifase.
1: Come trifase?
4: Ossia, sblocco con viso, password oppure impronta.
0: Ah, ok, pensa un po'.
1: Un delirio.
0: Sembrava boomer però.
5: No, io c'ho il lucchetto, vecchio metodo.
1: No, c'è
5: l'unghetto
1: digitale.
0: Lucchetto, quello con le chiavi.
1: Quella con la chiave, se tu c'è la catena intorno, vabbè, funziona.
6: Buongiorno, premesso che il mio cellulare si rifiuta di riconoscermi, nonostante io magari aggiorni la registrazione del viso per cercare di risolvere il problema, si rifiuta, ma uso l'impronta.
1: E via.
0: Editino. Allora c'è anche questa questione, tu dicevi.
1: Ah, io ragazzi, dovessi mettere il riconoscimento facciale appena sveglio la mattina. Ma non mi riconosco io nello specchio, figurati il telefono.
0: Perché
1: dai.
0: Poi il pomeriggio le cose
1: pomeriggio
0: vanno meglio.
1: Peggio. Hai capito perché ho il ditino io? Solo per un motivo tecnico.
0: Arriva Calvaneri.

0: speciale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi?

0: Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato. Kiss.
2: La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley è entrata nel vivo.

0: luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più

0: tattici nucleari. Sorry, scusa.
1: Chi è?
0: Lo so, no, questa è la mia password. Io parto sul telefonino. Allora, vi abbiamo chiesto sta roba del riconoscimento biometrico, cioè se molti di voi utilizzano l'impronta digitale oppure i Face ID, perché Google recentemente, qualche giorno fa, ha presentato una novità che sta già facendo molto discutere, ovvero l'utilizzo del riconoscimento del volto per accedere più velocemente ai suoi servizi.
1: Ma da aggiungere.
0: Per avere più sicurezza contro eventuali attacchi e essere più veloci nell'entrare.
1: Ti devo dare anche il mio viso.
0: Riconoscimento facciale. Perfetto. Allora, per accedere bisognerà fare un breve video selfie che viene confrontato con uno che è già stato caricato per riconoscere la tua faccia. Ti devi mettere di lato, di faccia, insomma, ti devi
1: come quando ti arrestano.
0: Allora, tutto bene, perché insomma si accede velocemente e vengono messi da parte tutti gli altri sistemi di sicurezza, che ne so,
1: la doppia password,
0: tutte quelle cose lì. Però c'è un piccolo punto.
1: Quale?
0: La privacy. Proprio il massimo, perché Google avrebbe tutte le nostre facce caricate nel suo database.
1: Cioè, allora, c'è il mio nome, i miei dati, l'indirizzo, anche la faccia. Il gruppo sanguigno, l'intesto, le cose a questo punto a Google.
0: E questo vale anche per l'impronta digitale che utilizziamo. Quindi c'è un contenzioso da risolvere. Quindi,
1: dai, la sicurezza è sicuro, uno dei due è sicuro. Come si dice, l'affare si fa in due, la fregatura la piglia uno.

0: altri due o tre giorni, poi Pippo solo nei club lo trovi.
1: Vabbè. Adriana?
2: Niente. Adriana, niente, no. Niente.
0: Sta con il bimbo.
1: È vero.
0: Lei il figlio che chiama ancora il bimbo.
1: Sì, vabbè,
0: il bimbo crescerà.
1: Sì, ma anche per tu vai a casa, per tua mamma, sei il bimbo.
0: Certo.
1: Per le mamme saremo sempre bimbi.
0: Ma stiamo parlando di tecnologia, al di là di tutti i problemi legati alla privacy, alla sicurezza, Google insomma ci sta instradando su una strada un po' pericolosa. Però
1: ci troveremo a essere doppiati, cioè avere tutti dei doppioni, perché certo. Loro hanno la tua faccia, i tuoi dati, il tuo dito e le password. Tu sei inutile, diventi inutile per
0: pensate
1: Google.
0: Se viene bucato
1: da un hacker
0: che cosa
1: no se pensate quando
0: pensiamo invece che la tecnologia ci può essere anche utile per delle cose che ci stanno affliggendo, soprattutto in questi giorni. Sta arrivando, anzi è già arrivata la quarta ondata di calore. Tutti ci chiediamo, ma con tutta questa tecnologia ma c'è qualcosa che può alleviare le nostre sofferenze, queste punte che ci ritroviamo un po' dappertutto, capito?
1: Cosa si può fare?
0: Tra poco ne parliamo con il nostro esperto tech, Stefano Regazzi, chief di Tech Princess, che ci darà qualche consiglio, va bene?
1: Utile anche per noi anziani,
0: soprattutto per voi anziani. Per voi anziani soprattutto.
1: Possiamo anche andare per cantieri col caldo.

0: Sì. Questa è proprio la tua, eh. Ula, siamo al New Kids.
1: Sì, lui fino a 24 anni è stato nel Regno Unito. Poi a un certo punto, a 24 anni, ha deciso di andare a Berlino e lì, bam!
0: Si è trasformato. Stiamo parlando di Chris De Sarandi con Good Old Days.

0: Ho visto il video. Ma penso che vada a vivere con lui a Berlino.
1: Manco solo tu.
0: Chris the Servant di Good Old Days, New Kiss.
1: E beh, ormai ci siamo, siamo quasi tutti pronti per le vacanze. Io ho preparato tutto, sciolina, sci. Vediamo un po' dove nevicherà, chiediamo agli amici di ilmeteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata dominata dall'alta pressione, con tempo stabile, tanto sole e temperature in aumento. Nelle prossime ore cieli sereni o velati al centro-sud, qualche addensamento in più sulla Sicilia. Al nord nubi sparse ma senza piogge. Col passare delle ore nuvolosità in aumento sui rilievi alpini, specie sui settori di confine, dove non si escludono rovesci. Massime in aumento comprese tra 31 e 35 gradi al nord, tra 29 e 38 al centro, tra 30 e 35 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes, yes.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Yes, yes.
3: Ciao.
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Yes, yes. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Yes, yes. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Drop Day.
1: E siamo praticamente a giro di boa di quest'estate 2026. Stamattina stiamo parlando di come la tecnologia ci possa aiutare con queste ondate di calore incalzanti, anche se ci stanno dando un po' di respiro.
2: Sì, però Max, guarda caso, dobbiamo andare in vacanza anche noi anziani, facciamo la domanda su queste cose, vedi?
1: Per capire meglio, in diretta con noi il nostro esperto tech Stefano Rigazzi, chief di Tech Princess. Buongiorno Stefano, bentornato.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Eccoci, kiss kiss a te, grazie di essere qui con noi. Abbiamo delle domande per degli amici che magari potrebbero soffrire delle cose. La tecnologia ci dovrebbe aiutare, giusto Max?
1: Sì, ma ci sono degli apparecchi tecnologici che ne so, per il monitoraggio, per refrigerarsi, come non lo so, dacci qualche consiglio.
2: Aiutaci a salvarci da questo caldo dopo una certa età pesa.
3: No, allora penso che indipendentemente dall'età, anche io l'unica cosa a cui sono riuscito a pensare, quindi mi sono messo a cercare se c'erano delle soluzioni tecnologiche per provare ad affrontare un po' queste temperature. La brutta notizia è che quelle che funzionano meglio probabilmente le conosciamo già tutti, cioè il restare in casa con il climatizzatore acceso e il ventilatore, immagino che non sia una scoperta dell'ultima ora.
1: No,
3: ma ci sono. Ma ci sono alcuni dispositivi che possono aiutarci nel tragitto, non so, da casa all'auto e poi dall'auto all'ufficio. I più interessanti da un punto di vista, diciamo, di gadget sono fondamentalmente la versione high tech dei piccoli ventilatorini portatili che ogni tanto si vedono ai concerti.
1: Okay.
3: C'è per esempio Sony che ha inventato questo dispositivo da inserire dietro sotto la camicia e che analizza sia la temperatura che le nostre il nostro corpo per capire quanta effettivamente aria spruzzarci lungo la schiena per provare a raffreddarci un po', oppure anche Dyson si è lanciata in questo campo e quindi ha inventato questo ventilatorino che è piccolissimo ma lancia aria a 90 km all'ora e quindi riesce a
2: sei in moto da fermo praticamente.
3: Esatto, praticamente sì.
1: Senti Stefano, curiosità, durante i mondiali recentemente abbiamo visto molti calciatori che indossavano degli indumenti tech contro il caldo estremo, no? Sono disponibili anche per noi comuni mortali a prezzi, insomma, interessanti, oppure è roba da calciatori, ecco, per intenderci?
3: Allora, per quanto riguarda gli indumenti tech che funzionano su quel livello, purtroppo siamo ancora in una fase in cui sono per gli ipersportivi e pochi altri, nel senso che soprattutto quelli che sono poi utilizzabili in gara hanno delle tecnologie molto sviluppate, ma ne stiamo vedendo sempre di più e ci sono anche altre tecnologie più semplici che possiamo utilizzare anche noi e che stanno effettivamente utilizzando, come per esempio gli smartwatch per monitorare i colpi di calore piuttosto che gli sbalzi di temperatura, che per esempio c'è stato uno studio di recente in Spagna, sono stati utilizzati per tenere sotto controllo dei lavoratori nel settore edile che quindi erano sotto il sole per lunghe ore e avvisavano quando prendere le cooling break come quelle che abbiamo visto nei mondiali, ma diciamo per i carpentieri.
1: Per evitare i colpi di calore.
2: Ma noi ci ha colpito molto appunto il gilettino, no? Quello ghiacciato, una specie di gilet che lo mettevi, che ti rinfrescava. Guarda, ho detto iper tecnologico.
3: Esatto.
2: Praticamente il gilet di nonno, lo bagnavi, lo metti nel congelatore, fa la stessa cosa. Costa 1,50 euro.
3: Esatto. Questa è la versione high tech della pezza bagnata da tenere sulla schiena. Però utilizza, come abbiamo visto anche in realtà con i climatizzatori, utilizzando della chimica diversa si riesce ad avere delle rese molto maggiori, quindi a restare fresco più a lungo.
2: Non volevo deludervi, sono le famose pile che usavamo durante i viaggi, che le mettevamo anche loro nel congelatore, tutto torna, tutto.
1: Senti Stefano, in chiusura, anche per il momento più difficile per molti è proprio la notte, no? Ci sono dei gadget invece che possono servirci a dormire meglio, che ne so, non lo so, dei materassi refrigerati, delle camere
3: Allora, mamma mia. No, camere iperbariche non ve le consiglio ancora, ma sicuramente utilizzando lo stesso principio che abbiamo visto negli indumenti, ci sono dei materassi intelligenti che appunto permettono di d'inverno riscaldare e d'estate di raffreddare, utilizzando fondamentalmente dell'acqua che passa nei circuiti all'interno del materasso.
2: Quindi voglio.
3: È lo stesso concetto.
2: Allora no, questo lo voglio. Io sono un boomer, ma questo lo voglio, no, il materasso.
3: Sì. È comunque più efficiente utilizzare il climatizzatore, se volete guardare a livello di quantità di energia spesa e quantità di freddo ricevuto, però sicuramente possono essere, soprattutto se magari, non so, chi vi dorme a fianco non ha la vostra stessa gestione del caldo, potrebbe essere comodo.
2: Problema che non mi tocca a me personalmente.
1: Va bene, grazie per tutte le imbeccate che ci hai dato. Per il momento ti auguriamo buon weekend, buona estate, ecco, diciamo, sì, così, e a presto sentirci per altre innovazioni. Grazie davvero.
3: Grazie a voi.
2: Un fresco kiss a te allora.
1: Salutiamo Stefano Regazzi, chief di Tech Princess, e tutti coloro che stanno soffrendo insieme a noi.
4: Quando senti Good Morning, sai già che sei su Radio Kiss Kiss.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: il mio DNA.
1: Il tuo tienitelo. Come? Col mio DNA. Tienilo, tienilo.
2: Il mio è geneticamente mortificato.
1: Gabri Ponte, Jovanotti, sicuramente due DJ old school.
2: Che sicuramente avranno suonato questa canzone.
1: Allora,
2: fatta suonare.
1: Jovanotti no. Sicuramente
2: non
1: no.
2: Non messa, dici?
1: No, infatti.
2: Non potrebbe.
1: Però sicuramente Gabri Ponte. E allora, alla next generation dei DJ o dei producer.
2: Le nuove leve.
1: Diamo un consiglio. Tenete sempre con voi questa canzone, perché se la mettete al momento giusto, nel posto giusto, boom! The Beloved, Sweet Harmony, 1993.

0: Hai visto? Che bel video, tutti quanti nudi nella sauna.
1: L'ho sempre detto io, se dovessi morire voglio rinascere, video dei Beloved.
0: È bello, sì, bello. Sì, sì. Sweet Harmony, una canzone sempre verde per chi ama la musica dance. 1993.
1: Sì, stavamo scherzando anche te, Carolina, nel video faremo un video musicale. È gelosa, eh?
0: Sì,
1: è gelosa.
0: Ah,
1: vabbè,
0: ma soprattutto è preoccupata perché lo zero termico in questi giorni, sai,
1: vero,
0: quanti?
1: È ufficiale a quanto?
0: A 5.000 metri.
1: Ma non ne abbiamo neanche le montagne, quella è la cosa triste. Lo zero termico, ragazzi, tutto a posto, tutto bene. Intanto dove? Preparate che giocheremo a caccia alla bufala.
0: Esatto.
1: Poco. E poi arriva oggi, è ufficiale? C'è vita da boomer?
0: Certo.
1: Oh mamma, aspetta, mi sto misurando, c'ho la febbre, c'ho la febbre.
0: Un po' di paranoia, un po' di paranoia.
1: Anche.
0: Se baila, se baila. Radio Kiss.

0: Caccia alla bufala.
1: Stai tranquilla, Carolina, stai tranquilla. Allora, adesso vi leggeremo tre notizie come al solito. Una delle tre è una fake news, ovvero una bufala. Sta a voi cercare di capirle qual è. Tanto gli insegnamenti è già un bel po' che ve li stiamo dando. La raccomandazione è sempre la stessa: non sempre le notizie più incredibili sono le false e viceversa, va bene?
2: E quello è il gioco della bufala.
1: Aspettate,
2: no?
1: Il mio via, quando vi darò il via, anzi il pronti partenza via, il più veloce, la più veloce, vincerà i nostri gadget estivi. E ci mettiamo stamattina, che ci mettiamo stamattina? Un bel cubetto di ghiaccio.
2: Una face identity. Perché no? La faccia tua?
1: Una face.
2: Qua la face, volete? Una face ID. Ok, andiamo avanti che non usciamo più da qua.
1: Vai.
2: E cominciamo con la notizia numero uno. A circa 1800 metri di profondità nell'Oceano Pacifico, presso l'isola Darwin, nelle Galapagos, è stato filmato e prelevato un minuscolo polpo blu, unico nel suo genere. Il bizzarro animale marino, grande quanto una pallina da golf, praticamente, è caratterizzato da braccia corte, tozze, poche ma è il polpo o sta parlando di me?
1: Sto guardando le immagini, no, assomigliamo.
2: È anche blu, e allora questa è la notizia numero uno. Grande polpo.
1: Notizia numero due. Un intero condominio in Val d'Aosta è diventato virale dopo alcuni video che ritraggono l'intero fabbricato avvolto in uno speciale involucro di alluminio che dovrebbe isolarlo dal caldo ma anche dal freddo. Il sistema, brevettato da uno dei condomini, è ancora in fase di sperimentazione, ma secondo l'ideatore promette risultati sorprendenti a costi decisamente bassi.
2: C'è tutto alluminio intorno.
1: Tutto alluminio.
2: La Val d'Aosta gnola, la chiameranno adesso.
1: Notizia numero due.
2: Notizia numero 3. Durante alcuni lavori di giardinaggio, un cinquantenne russo di nome Yuri è stato colpito all'occhio sinistro da un pezzo di legno mentre tagliava questi rami di acero. Sentito un dolore fortissimo, si è accasciato.
1: Come ha detto? Acero!
2: Posso rifiutare a fare la numero 3?
1: Dai.
2: L'acero, sì, sì. E praticamente cosa è successo? È andato in ospedale dopo vari mesi e che continuava a sentire un piccolo dolore. È possibile che non mi passa, non mi passa. Hanno fatto un controllo e ha detto: per forza non passava. 12 centimetri di un pezzettino di ramo nell'orbita oculare. 12 centimetri. E piangeva come un bambino. E vorrei vedere. Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, aspettate il via di Giannini. Qual è la bufala di oggi? La numero 1, una polpetta di polpo? O la numero 2, il condominio al cartoccio? O la numero 3, ha pianto per colpa della pianta?
1: Allora, pronti? Via! 347-490-0042, il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina?

Good Morning Kiss Kiss. Good morning. L'unico programma che combatte le fake news. Good morning. E alimenta il buon umore. Good morning.

0: È arrivato il momento della premiazione.
1: Eh sì, e questa mattina ha vinto lui. Ed è Cosimo.
2: Cosimo,
1: pronto.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, hola. Buongiorno.
1: Ciao, oh. Kiss a te, Cosimo.
0: Da dove? Kiss
3: a voi, Max e Max, da Squinzano, provincia di Lecce.
1: Come no, Squinzano, praticamente tu confini con il bagno di Albano a Cellino San Marco. Perché
3: esattamente,
1: c'è proprio il confine.
0: Senti, alle 10:15 del mattino, a quanti gradi siamo a Squinzano?
3: Siamo arrivati già a 36, penso.
1: Porca miseria. Allora no, allora fa freddo, copriti, perché è zona Lecce, così 36 gradi. Dice mattina è freddo, però.
0: Oh, mamma mia.
1: Rinfreschiamoci con la bufala. E qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La numero 2, un palazzo
1: ricoperto.
0: Purtroppo
1: è per il momento,
0: non è il rimedio contro il caldo in questi giorni, usare la stagnola per ricoprire i palazzi.
1: Il rimedio contro il caldo ce l'ha lui, Cosimo, che adesso vince i gadget, se li prende, carica in macchina, va dritto fino a Otranto e si tuffa in acqua, va bene?
3: Come minimo.
1: Ma ricordati anche di noi. Kiss a te allora, Cosimo.
0: Ciao, Cosimo, buona giornata.
3: Kiss, buona giornata a voi.
1: Ciao,
3: grazie.
1: Mandaci i pezzetti, ciao. Mi raccomando.
4: Caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro meraviglioso canto d'amore. Allora, vi ho descritto un cartello stradale, ve lo descrivo di nuovo, vi ho chiesto di dirmi che cosa voleste dire. Allora, se incontrate in auto un cartello a forma di rombo con il centro giallo e bordo bianco, che vuol dire? Che vuol dire?
2: Enzo da Salerno, strada con diritto di precedenza.
3: Oh. Allora, rombo con il cerchio giallo e bordo bianco,
1: sì?
3: Significa che avrai precedenza agli incroci successivi.
4: Ciao. Radio Kiss, dovrebbe essere strada con diritto di precedenza?
1: Bene.
5: È un segnale che ci indica sulla strada diritto di precedenza. Ciao.
1: Vabbè, giustamente, caro il mio Andrea, perché noi confessiamo, io e Andrea abbiamo avuto un momento in cui non ricordavamo perfettamente il senso, il significato di questo.

questo cartello stradale, però mi hanno scritto giustamente tutti quelli che erano certi della risposta, quelli insomma che non erano tanto certi giustamente hanno preferito astenersi dal rispondere. Comunque bravi, questo cartello significa inizio di una strada con diritto di precedenza. La musica più bella solo su Radio Kiss Kiss.

0: Summer con My Buddies in Radio su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un ascoltatore che riguardo la nostra conoscenza in quanto a cartelli stradali eccetera eccetera eccetera e viabilità vuole lanciarci un guanto di sfida che noi accettiamo. Sentiamo.
1: Marta, io voglio fare una domanda a tutti gli ascoltatori e sono certo che sbaglieranno.
0: Anche io.
1: Chi ha la precedenza in una rotonda?
0: Chi ha la precedenza in una rotonda? Questa è la domanda delle domande. Che Andrea Cimmino dice: chi è all'interno della rotonda ha sempre la precedenza. Io dico, in linea di massima bisognerebbe dare la precedenza a destra, a meno che non ci siano altre... Bocciata? Sì, a meno che non ci siano altre... Se non è vero? Ho detto una fesseria? Vabbè, se volete rispondere a questo ascoltatore che vi ha lanciato la sfida, fate pure, sempre senza googlare, ragazzi. Cerchiamo di capire come siamo messi qui, quanto ricordiamo, quanto supereremmo ad oggi l'esame di teoria della patente.
2: You

E adesso pronti per questa bellissima novità che racconta di un amore irrazionale, racconta di un sentimento istintivo, travolgente, senza filtri, quei sentimenti che si vivono spesso di pancia quando si è molto giovani. Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.

0: patch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
1: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley è entrata.

0: volo. Prossimo appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto con la tappa di Montesilvano per il campionato italiano assoluto maschile e femminile e per la Coppa Italia. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Con il fuoritutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg classe A con AI e cesto XL a 449 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Un dimanche midi pile su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Allora, buon pomeriggio. Abbiamo parlato del fatto che gli italiani, se rifacessero l'esame di teoria della patente, fondamentalmente verrebbero quasi tutti bocciati, perché tante cose le abbiamo dimenticate. Quindi andiamo un po' a sentimento quando siamo in strada, e c'è Dani che ci ha lanciato una sfida. Ha detto appunto come ci si comporta in una rotonda, ecco, a chi bisognerebbe dare la precedenza. Bene, sentiamo un po'.
1: Ciao, in rotonda la precedenza va data a sinistra, ecco perché.
0: Ah, io ho detto
1: non
0: a destra.
1: Non si capisce mai niente.
0: A sinistra.
1: E
0: quindi
1: la gente ti viene addosso perché si è convinti di darla a destra. Invece in rotonda va data a sinistra.
0: A sinistra.
1: Ciao,
0: okay.
1: Verica da Oristano, Sardegna.
0: Ciao, un abbraccio, sentiamo ancora.
2: È molto semplice, la precedenza è sempre di chi sta all'interno della rotonda.
0: Ah, come diceva Andrea.
2: Correndo la rotonda. Salve.
3: Marta, mi dispiace per Andrea Cimino, ma hai ragione.
0: Ah, io ho ragione?
3: La rotonda, in assenza di segnaletica, viene considerata come un incrocio qualsiasi. Quindi anche se si è dentro, bisogna fermarsi e dare la precedenza a destra.
0: Ragazzi, sono confusa. Cioè, ognuno ha detto una roba diversa. Quindi io quando mi trovo in questa rotonda, che faccio? Mi fermo comunque, faccio passo a tutti finché finiscono le macchine. Quando non c'è proprio più nessuno, allora io mi metto nella rotonda e amen.

leggo nelle rotatorie: se manca il segnale di dare precedenza, in base all'articolo 145 del codice della strada, vale la regola generale dell'incrocio, cioè la precedenza spetta a chi si immette provenendo da destra, quindi c'avevo ragione. Tuttavia queste rotatorie sono più rare e in genere quasi tutte le rotonde moderne sono gestite con il dare precedenza a chi è già, come dicevamo, all'interno dell'anello. Bene, la musica più bella, VC, Sandro Cavazza con Without You.

Voi da Ottimo e adesso pronti anche per il nostro momento history. Ci lasciamo sempre così, lo facciamo nel migliore dei modi. E anche in questo caso vi regaliamo veramente una perla di canzone, una canzone stupenda del 1986, Prince and the Revolution con Kiss, che ci sta veramente bene su Kiss Kiss. Grazie a tutti voi per essere stati con me. Insomma, abbiamo parlato di patente, di segnaletica stradale, abbiamo capito che non abbiamo capito niente, cioè della serie, forse un ripasso generale ci vorrebbe. Grazie ad Andrea Cimino che è stato con me in regia. Vi lascio con Marco e Raffa e vi do appuntamento a domani. E da Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao.

0: kiss.
1: Mmm, prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
0: Buono.
1: Melone retato.
0: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
0: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Alle 16 Daddy Kiss su Radio Kiss Kiss, Anna Chiara Mansino in redazione pronta ad accogliere le note vocali e le telefonate, Pasquale Spider-Man Viola in regia. Marco, oggi di cosa parliamo?
1: Allora, oggi qualcosa che ci mette agitazione, perché tutti sicuramente ci agitiamo per qualcosa,
0: tutto.
1: Anche le persone più pacate.
0: Tutto mi mette agitazione.
1: Perché la nostra Emma Marrone,
0: grande Emma.
1: Emma Marrone nazionale, è rimasta bloccata in ascensore.
0: Ed è andata nel panico.
1: Giustamente sfido chiunque a non andare un attimo nel panico bloccati in ascensore. Quindi parliamo di questo. Inizio.

0: E allora, se Emma Marrone, bloccata in ascensore, andate in ansia, vi è mai capitato di prendete l'ascensore ed improvvisamente boom, bloccati in ascensore?
1: Mi è successo da bambino, lo sai, incredibile, ma vero?
0: Capitato a tutti.

0: Ciao fratelli, ciao. A me l'ascensore ha sempre messo ansia, l'ho preso giusto un paio di volte in vita mia, ma piuttosto preferisco farmi anche 20 piani di scale a piedi.
1: Guarda, mamma mia. Questa è una cosa comune, molti italiani preferiscono prendere, diciamo, le scale piuttosto che prendere l'ascensore. 4 italiani su 5 dicono: io preferisco fare le scale piuttosto che andare in ascensore.
2: 4 su 5 avranno chiesto a tutti quelli che mette paura l'ascensore. Scusa un attimo, io pure ricordo, avevo un compagno, Armando, alle scuole medie, che ogni volta che dovevamo andare a casa sua, lui abitava all'ottavo piano e lui sempre a piedi. Una volta ho detto: dai, saliamo insieme in ascensore. No, no, ho paura che si blocca, però che si blocchi, e infatti non sale mai in ascensore.
1: Ragazzi, restare bloccati in ascensore comunque è tra le esperienze più brutte che possano capitare, secondo me. È successo ad Emma, infatti la prima cosa che ha detto è: ma è una gioia, tutti a me devono capitare. Sono sicuro, Pasquale, che stanno arrivando le note vocali. Qualcuno ci sta raccontando quella volta in cui è rimasto bloccato in ascensore, giusto?
3: Mi è capitato 6-7 anni fa, di un lavoro al centro direzionale, edificio di 22 piani. Mi sono dovuto sedere a terra perché dopo un po' ho fatto meno 2, 22, 22 meno 2, meno 2, 22, 22 meno 2, e un'altra volta ancora, 5 volte avanti e indietro.
1: Quanto tempo però bloccato? Quanto tempo bloccato in ascensore?
2: Non l'ha detto, ma ha detto che era un palazzo di 22 piani, quindi parliamo di un grattacielo. E in quel caso sì, sono stato a Londra in uno, sai, di quei rooftop, era al 39esimo piano. In quel momento ho pensato: ora si blocca l'ascensore, che si fa? Per fortuna tutto ok.
1: A proposito di grattacieli, nel 1999, ti do questa chicca, c'è un lavoratore che, di New York, che è rimasto bloccato in ascensore per 41 ore di fila.
2: Mamma mia.
1: Immaginati, 41 ore di fila, sono due giorni.
2: Senti male, lì ti agiti. E infatti oggi vogliamo proprio parlare, dedicare la puntata a quelle cose che un po' ci mettono agitazione, come per esempio o salire in ascensore o proprio rimanere bloccati in ascensore. Ne parliamo oggi, appunto, su Radio Kiss Kiss.

0: Ciao Marco, ciao Rafa.
1: Ciao.
0: Sì, è capitato anche a me, ero in affiancamento con un venditore, eravamo nella zona di Imola, stavamo andando da un cliente, in pratica si è bloccato l'ascensore per circa 40 minuti.
2: Mamma mia.
0: Ho suonato in pratica il campanello d'allarme, poi ci siamo messi a sedere e ho tranquillizzato il venditore che era andato in panico. Alla fine comunque tutto si è risolto per il meglio.
2: Mamma mia, 40 minuti tanta roba.
1: Salutiamo tutti quelli che hanno vissuto un'esperienza del genere. E quindi puntata di oggi dedicata a tutte quelle cose che vi agitano. Ci potete scrivere o mandare una nota vocale al 347 490 0042. Emma Marrone si è agitata perché è rimasta bloccata in ascensore, sì. Ha fatto una storia Instagram. Ma questa è una cosa che appartiene a tantissimi ascoltatori, secondo me.
2: Abbiamo fatto un sondaggio qui in radio per vedere anche poi i nostri colleghi cosa, insomma, per cosa si agitano. Allora, qualcuno ci ha risposto: quando deve andare dal dentista. Anche
1: ce
2: quella
1: l'ho.
2: È un'agitazione, diciamo. Vedere o incontrare insetti.
1: Ce l'ho.
2: Tipo le blatte, sai, un classico.
1: Qualcuno ci ha detto: cosa fai a Capodanno? È una cosa che agita, sì.
2: Oppure,
1: ce l'ho.
2: Cosa fai quest'estate? Sai, quando ti chiedono un'organizzazione e tu ancora non ce l'hai.
1: Sentire rumori forti, sai, trovarsi magari in un ambiente caotico e tu senti rumori forti, oppure sei a casa, stai guardando la televisione o stai dormendo improvvisamente tuono e tu senti il tuono.
2: Anche questo. E Pasquale, per esempio, dalla regia ha risposto: lavorare con Marco e Raff.
1: Grande,
2: non ho capito perché ha dato questa risposta, però diciamo sicuramente tutti noi abbiamo qualcosa per cui ci agitiamo.
1: Avere il telefono quasi scarico quando tu magari esci di notte, oppure esci in generale, vai in vacanza, hai il telefono scarico. Io proprio la soffro, è una cosa che mi agita 100%.
2: Hai paura che si possa spegnere e quindi non stare più a contatto col mondo.
1: Metti caso che comunque mi arriva una telefonata importante,
2: capito,
1: devo essere reperibile.
2: Non trovare parcheggio, la nostra amica Giovanna ci dice.
1: Le ho tutte.
2: Anche quella è un'agitazione.
1: Le ho tutte.
2: Quindi vediamo un attimo che cosa vi agita, quindi cosa agita i nostri ascoltatori. Se vi va, messaggio scritto o nota vocale al 347 490 0042. 42.

0: stato protagonista durante una delle tappe del Kiss Kiss Way, anche Ermal Meta.
1: Infatti sì, e poi Trinio ha cantato anche questa nuova canzone appunto che suoniamo nella musica più bella.
0: Una cosa che vi agita, messaggi scritti, note vocali, questa è la puntata di oggi. C'è Eugenio che scrive: ciao Marco e Raff, mi agita scrivere alla mamma di mio figlio, lei mi agita veramente molto, ogni volta che le scrivo mi risponde dopo 3-4 ore, non ce la faccio proprio.
1: Non che mia ex ovviamente aggiunge, ma insomma.
0: Salutiamo tutti quelli che hanno questo problema, perché poi diventa un problema sia anche, per gli uomini che per le donne.
1: Certo, anche al contrario.
0: Avere un marito, un ex marito che magari non ti risponde, o avere un ex marito che non è collaborativo, o un ex moglie, moglie che non è collaborativa, è una cosa veramente difficile.
2: Allora, 55 minuti bloccata di notte in ospedale. Non mi sono agitata, però il problema è che io ero il medico di guardia, quindi fosse successo qualcosa in questi 55 minuti sarebbero stati cavoli.
1: Mamma mia.
0: Ma bloccate l'ascensore, bloccata...
1: No, era il medico, quindi immagino proprio bloccata in ospedale che non poteva muoversi. Non ho capito per quale motivo, immagino come turno, però...
3: Buongiorno, sono Vincenzo da Bari.
1: Ciao Vincenzo.
3: Io un giorno sono rimasto bloccato sulla giostra, la torre, a metà.
0: Allora, ti dico una cosa.
1: Allora, lì io morivo.
0: Questa è la mia paura più grande.
1: Mamma mia.
0: Quella di andare sulle roller coaster, sulle... Come dite voi italiani? Sulle...
1: Ma stai zitto.
0: Come dite voi italiani?
1: Ma sei un cretino. Roller coaster. Sulle montagne russe.
0: Ecco, sulle montagne russe.
1: Ho capito.
0: E poi soffrire bloccato... Soprattutto la torre, che secondo me è la torre, la montagna russa peggiore da fare.
1: No, ma pure bloccato tipo a volte a testa in giù. Quante volte si vedono cose che succedono anche nell'altra parte del mondo.
0: Nuova paura sbloccata.
1: Mamma mia, lasciamo perdere.
0: Chi altro c'è?
1: Aspetta Pasquale, prima di mettere un'altra nota, una nostra ascoltatrice, si firma Monica, dice: mi mette agitazione, avete parlato di ascensore, se restare bloccata in ascensore, ma ancora di più se in questo ascensore dovesse esserci anche un insetto, tipo una blatta. Ecco, lì per esempio sblocchi due paure.
0: Difficile trovare una blatta in ascensore, cioè le blatte le trovi nei parchi, le trovi a casa, ma
1: metti caso che entri,
0: è una
1: si
0: blatta
1: chiude.
0: Educata che prende l'ascensore per salire.
1: Capito? Potrebbe succedere.
4: Kiss. Anche a me si è bloccato l'ascensore ed è stato bruttissimo, perché eravamo in Spagna, precisamente a Barcellona. Stavamo scendendo da questo ostello, dovevamo andare in aeroporto.
1: Sì?
4: Meno male che per una volta abbiamo deciso di andare prima. Siamo stati mezz'ora bloccati in ascensore. Siamo riusciti comunque ad arrivare in tempo in aeroporto per prendere

quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Kiss, kiss.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Raff, quali sono quelle cose che vi agitano? Questa è la domanda di oggi. Andiamo al telefono da Alessia. Pronto?
1: Buon pomeriggio, Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, ciao Alessia, benvenuta. Raccontaci un po' di questa tua agitazione.
1: Guarda, questa è un'agitazione, diciamo, proprio di giornata, perché stamattina sono andata al mare, a Santa Maria di Leuca.
2: Bellissimo, la punta dell'Italia, diciamo.
0: Beata te che vai a mare mercoledì 29 luglio con la gente che continua a lavorare.
1: Per il mio lavoro sono turnista, quindi lavoro di domenica.
2: Ma infatti, oggi è la tua domenica.
1: Di riposo, esatto.
2: In quel posto meraviglioso, sei stata al mare oggi e...
1: Ho ben deciso di prendere il mio materassino, perché io sono un po' freddolosa, quindi l'acqua fredda, insomma, mi intorpidisce un po', quindi cerco sempre di entrare con calma, sempre con il mio materassino.
2: Sì.
1: E niente, ho preso sonno, ragazzi.
2: Ah, sono sul materassino.
1: Sono sul materassino.
2: Come Titanic.
1: Infatti a un certo punto, mi sono svegliata, ho detto no, io adesso devo rientrare immediatamente, perché nel frattempo la corrente mi aveva portato un po' troppo.
2: Esatto, questa è l'agitazione.
0: Largo. L'agitazione è che tu finisci a largo e poi finisci da sola in mare e lì poi come ti vengono a prendere?
1: No, poi ho cominciato a fare con la mano mio fratello, a fare cenno, ho detto per favore vedi che cosa puoi fare.
2: Vieni,
1: però niente, poi ce l'ho fatta da sola.
2: L'hai fatta da sola. Scusami, ma solitamente quando uno ha voglia di riposarsi sul materassino in mezzo all'acqua, no, e va in mezzo all'acqua, quindi in mezzo al mare, si attacca alla boa come se fosse una barca. Non ci hai pensato?
1: Non credevo di prendere sonno in realtà.
2: Ah,
1: quindi
2: ecco.
1: Mi sono semplicemente ho chiuso solo gli occhi per prendere un po' di sole e poi
2: e invece
0: stai attenta,
1: ma credo
0: perché
1: che sia durato insomma 5 minuti, non di più.
0: Vabbè, stai attenta perché se non ti attacchi alla boa la prossima volta ti attacchi ad altro.
2: Perfetto,
0: quindi...
2: sì, agli scogli.
1: Esatto. Va bene, esatto. Infatti non una prossima volta, mi abbasso la visione.
2: E quindi insomma ti mette agitazione, no, non controllarti più chiaramente sul materassino per prendere sonno. Ale, grazie per avercelo raccontato, chi schissa a te.
1: Grazie a voi,
2: ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: paura, quello che agita l'ascoltatrice di prima ha condiviso con noi questa paura di potersi addormentare sul
1: materassino
0: a mare per poi finire a largo. Sentiamo quali sono le altre cose che agitano i nostri ascoltatori, visto che siamo partiti dalla notizia che Emma è rimasta bloccata in ascensore.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Gabri da Trapani. Io una volta sono rimasta bloccata in ascensore, la mia negligenza ha fatto incastrare il guinzaglio del cane sulla porta. Sono rimasta bloccata, il cane appeso,
0: no!
2: Sono riuscita a sganciare il collare,
1: meno
2: a liberare
1: male.
2: Il cane, ma non potevo più uscire. Avevo il pensiero che dovevo andare ad aprire lo studio dove lavoravo, ricordavo una puntata di MacGyver,
0: sì.
2: Trovata la levetta, forzata la porta interna, trovata la levetta esterna,
0: cioè,
2: sono sgattaiolata via con un salto,
0: tu
2: io
0: con la...
2: e il cane.
0: Con la puntata di MacGyver sei riuscita a scappare?
1: No, vabbè, incredibile. Tu sai che anch'io quando guardavo MacGyver l'ho sempre guardato con quell'occhio come per dire vorrei imparare qualcosa di nuovo, solo che per me non, diciamo, alla fine non ho imparato niente. A proposito di spazi stretti, un nostro ascoltatore ci ha scritto: una cosa che mi mette agitazione sono gli spazi stretti, perché non tanto l'ascensore quanto non so dove mi devo muovere. Secondo me lui fa riferimento tipo anche, che ne so, gli sgabuzzini, posti magari un po' piccoli, sai, quando vai anche a bere una cosa così, quindi non solo stretti nel senso di ascensore ma in generale piccoli.
0: Ma vogliamo parlare di quando magari tu rompi accidentalmente qualcosa? Non lo so, vai dal dentista, ti muovi, boom, cade un vaso, oppure vai a casa della nonna, boom, rompi il telecomando, oppure non lo so,
1: cioè,
0: vai a casa di un amico. A me è capitato una volta, andai a casa quando ero più piccolo, andai a casa di un bambino che si chiamava Alfredo. Senza farlo apposta cadde per terra
1: lui.
0: La console, no?
1: Ah, mamma mia.
0: No, Alfredo, no, sta va bene. No. Cadde per terra la console, lui pure era in bagno, lui trova la console a terra. Chi è stato? Io. Ma non lo so proprio.
1: Scusami.
0: Ma chi è?
1: Cosa ti metteva agitazione? Cioè, nel senso, la paura di fare dei danni a casa degli altri.
0: No, la mamma di Alfredo che poi mi lanciava lo zoccolo. Che picchiava Alfredo con lo zoccolo, avevo paura che potesse farlo anche a me.
1: Tutto molto chiaro. Cose che ci mettono agitazione.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Kiss, kiss.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Kiss, kiss.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss, kiss.

0: Siamo Marco e Raffo, dalle 14 alle 16 c'è Daddy Kiss. Andiamo al telefono da Oksana che ci vuole raccontare qual è quella cosa che le mette agitazione.
1: Oksana, la cosa bella è che ci sta ascoltando dal Canada.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Eccola.
2: Allora, buongiorno.
1: Grande.
2: Buon pomeriggio.
1: Vabbè, certo, il tuo orario è diverso dal nostro.
0: Buonasera e buonanotte.
1: Grazie per ascoltarci anche da lì. Sappiamo che hai vissuto in Italia, adesso vivi lì in Canada. Ma cosa ti mette agitazione? Qualcosa relativo al posto?
0: Il fuso orario?
1: Al lavoro? A
0: il
1: cosa?
0: Jet lag?
2: Allora, diciamo al lavoro, perché io lavoro come la pasticcera. E da sempre ho avuto questo diciamo, paura, terrore di dimenticare di impostare la sveglia o di non sentirla la mattina.
1: Certo, quindi, perché ti alzi prestissimo.
2: Mamma mia, sì, mi alzo alle 4, quindi ecco. Ogni sera prima di andare a dormire devo controllare la sveglia mille volte.
1: Certo.
2: L'ho
0: Oksana,
2: impostata.
0: Tu ti alzi alle 4, io vado a dormire alle 4, quindi
1: la vita...
0: oggi in poi ci pensiamo così. Io penso a te che ti svegli alle 4 e quando tu apri gli occhi pensi a me che sto andando a dormire.
1: Esatto. Adesso da te che ore sono, Oksana? Ti sarai svegliata anche presto, no?
2: Da me sono le 6:47.
1: Di mattina.
2: Del mattina.
0: Buongiorno.
2: Mattina, sì.
1: Quindi noi ti diamo noi qui in Daddy Kiss ti diamo il buongiorno.
0: Siamo
1: lì in Canada.
0: Siamo i Pippo Pelo americani.
1: Esatto, siamo i Pippo canadesi in questo caso. Oksana, grazie. Tu ascolti la radio anche per stare un po' al passo con l'italiano, penso, no?
2: Anche per questo, e poi siete la mia energia più grande del mattino, perché io adoro il mio lavoro, ma odio di svegliarmi.
1: Vabbè, certo, è un po' complicato, però fare il pasticcere, la pasticcera in questa cosa è bellissimo. Fai un applauso a Oksana che ci ha fatto tutti questi complimenti.
2: Sì.
0: Grazie per seguirci dalle 14
2: Grazie.
0: Alle 16 qui in Italia.
1: Qui in Italia, e date
0: e
1: insomma
0: date dalle 6
1: mattino
0: alle 8.
1: Presto, insomma, mentre prepari i dolci. Ciao Oksana, kiss a te.
2: Kiss a tutti, ciao.
1: Ciao.
3: Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16 solo su Radio Kiss
4: Kiss. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ciao Radio His Kiss. Oh. A me agita molto passare sui passaggi a livello con la macchina e lo faccio spesso per lavoro, purtroppo.
1: Allora, è verissimo.
2: Ce l'ho anche io questa paura.
1: È un'altra agitazione quella.
2: Tra l'altro l'ex portiere della Juventus Manninger per questo motivo ha perso la vita, non
1: purtroppo,
2: so se ti ricordi.
1: Purtroppo sì, che era passato, come no, questo è vero, è un'ansia.
2: Agitazione
1: che...
2: sì, ce l'ho. Infatti ogni volta che devo passare un, come si chiama, il passaggio a livello.
1: Passaggio
2: giusto?
1: A livello, sì.
2: Che cosa faccio? Mi fermo prima con la testa destra e sinistra o sinistra e destra.
1: Vabbè, questo è un eccesso di zeno, sì, però sì, vabbè. Capisco che certo, sì,
2: meglio
1: sì, sì.
2: Avere l'eccesso di
1: zelo.
2: Zelo piuttosto
1: che non avercelo,
2: è importante,
1: chiaro.
2: Sì. No. Se pensiamo comunque alle disavventure, perché comunque le cose che ci agitano fanno parte delle disavventure più comuni, mi vengono in mente le chiavi incastrate nella serratura. Questa è una cosa che mi mette ansia, che tu magari
1: hai paura di spezzarla.
2: Esatto.
1: È vero, sì.
2: Lo scontrino oppure una moneta che può cadere e
1: dove?
2: Quel cade nel tombino. Se cade nel tombino io perdo uno scontrino, se magari devo cambiare un paio di scarpe.
1: Ah, ok, sì, vabbè, perdere in generale qualcosa, quindi fare attenzione dove metterle. Sì, anche, vero.
2: E poi un'altra disavventura comune è quella di rimanere bloccati nel traffico. Però rimanere bloccati nel traffico per 8, 9, 10 ore, una cosa che
1: però
2: mi è capitata in passato con mio padre.
1: Là non è agitazione, là è proprio
2: sfortuna.
1: Rottura di Rico. Cioè, vedo, è proprio. E invece Nico ci ha scritto: Marco Raffi, io mi agito tutte le volte che devo prendere un aereo, divento proprio pazza. Questa è un'altra cosa,
2: allora,
1: molto comune, no?
2: Non parliamo di aerei perché ho letto recentemente.
1: No, lo dire alla radio,
2: no,
1: per favore. Adesso...
2: Roma, Filadelfia, che si sono a bordo.
1: Però non è successo niente.
2: No,
1: cioè, nel
2: no.
1: senso, parte dell'equipaggio si è sentita
2: sì.
1: male, hanno dovuto fare un atterraggio di emergenza.
2: Che può capitare, cioè, non è una cosa.
1: Purtroppo si sono sentiti male, ma per fortuna
2: tu però hai avuto l'atterraggio di emergenza perché magari avranno mangiato qualcosa, magari
1: esatto, sì sono stati poco bene, quindi hanno
2: quando
1: dovuto...
2: l'ho letta ho detto non voglio più partire.
1: Vabbè, non esagerare,
2: ho avuto
1: adesso,
2: un po' di paura.
1: Non esagerare, c'è qualcuno anche che ha paura degli spazi aperti, come per esempio dei concerti.
2: Ce l'ho.
1: Perché ci va troppa gente, è il caso dei Coldplay, perché veramente ai loro concerti, e noi ci siamo stati qui a Napoli,
2: non ce l'avevo lì la paura,
1: c'è una bolgia di gente.

0: Hanno fatto a Sky Full of Stars, io mi sono emozionato, ho pianto, bellissimo, non avevo nessun tipo di agitazione. Quando siamo andati invece al concerto di Bad Bunny, con la grandine, che volava grandine, la gente che scappava, 80.000 persone che urlavano.
1: La pioggia forte, cioè ragazzi, veramente è una roba che ci siamo avviliti, là sì che ci siamo agitati.
0: Nuova paura sbloccata, quando si va ai concerti all'aperto... Dobbiamo un attimo controllare le previsioni del tempo.
1: Sì, portiamoci qualcosa dietro, che ne so, un impermeabile nello zaino, qualcosa del genere. A proposito di agitazioni, puntata dedicata a questo.
0: 1983, è arrivato il momento di suonare un Easter Kiss.

0: una volta in ascensore, come è successo ad Emma, che è andata nel panico e giustamente durante la storia TikTok ha iniziato a dire: ma capitano tutte quante a me.
1: Beh, certo, ci sta, ovviamente crea molta agitazione. Stiamo dedicando la puntata di oggi a questo. Per esempio, un'altra cosa che una nostra ascoltatrice ci ha scritto che fa riflettere, dice: mi mette agitazione la noia. Quando mi sto rendendo conto che mi sto annoiando, vado in agitazione. Questo, per esempio, è un punto di vista che non avevo mai sentito.
0: È anche bello, se però secondo

0: Marco, vuoi leggere il messaggio che è arrivato di quell'ascoltatore che secondo me dice una cosa che molti si rispecchiano?
1: Ciao Marco, ciao Raff, mi mette ansia il posto di blocco delle forze dell'ordine. Ho tutto in regola, per carità, nessun precedente, nessun problema, ma in generale quando mi fermano è una cosa che solitamente mi mette agitazione, è successo proprio stanotte.
0: Allora, io conosco tantissime persone, secondo me perché in quel momento ti senti sotto esame, però non ci dimentichiamo che Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, comunque loro tutelano i cittadini.
1: Assolutamente.
0: Quando ti fermano, chiaramente stanno svolgendo il loro lavoro e quindi è giusto che controllino e cerchino di capire se
1: è vero.
0: Noi conducenti commettiamo qualche irregolarità.
1: Sì, no, è vero. Secondo me l'agitazione deriva dal fatto che siamo sotto esame, quindi anche se sappiamo che è tutto ok, però sai, in quel momento preciso ti scatta l'idea: aspetta, ma l'ho pagata? Sì, l'assicurazione.
0: Perché va in tilt.
1: Esatto, va in tilt.
0: Salutiamo le forze dell'ordine che ascoltano Radio Kiss Kiss e che ascoltano Daddy Kiss dalle 14 alle 16.
1: E poi, Raff, c'è Salvatore che ci ha scritto: mi mette agitazione stare seduto indietro, il sedilino di dietro nell'auto, quello senza le portiere, perché non ho vie di fuga. Questo per esempio è un'altra agitazione tipica, non è la prima volta sicuramente che la sento.
0: Quindi le auto che hanno tre porte.
1: Esatto, le tre porte, perché in quel caso sai, non sai come uscire, magari devi stare per forza seduto avanti, e quindi sì, è un'altra di quelle cose che agitano in questo caso il nostro ascoltatore.
0: Rilassiamoci intanto un attimo, almeno per 3 minuti, con la musica più bella di Radio Kiss Kiss.

0: Comunque un'ansia me l'avete sbloccata voi.
1: Perché? Quando
0: l'altro giorno avete parlato dell'uomo che mangiò la banana e venne multato. Adesso sto mangiando la pizza mentre guido.
2: In auto, in auto.
0: Ho una paura sbloccata.
1: No, invece
0: l'altra,
1: scusami,
0: fottuta paura è l'ascensore.
1: Vabbè, sì, anche di questo stiamo parlando.
3: Questa
1: però
3: cosa dell'ascensore comunque tutti ce l'hanno detto. Cioè, De Chis è iniziata alle 14 con Emma Marrone che è rimasta bloccata in ascensore.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: E questa è una cosa che ci stiamo portando anche durante la seconda ora.
1: Però vorrei dire a questa nostra ascoltatrice che ieri abbiamo parlato di multi, abbiamo detto proprio che uno non può stare fermo anche al semaforo e mangiare, non ti deve creare ansia, anzi abbiamo dato proprio una chicca, se la vogliamo anche definire così, sul fatto di non mangiare mentre si guida, no?
3: Questo perché diciamo a tutti gli amici che da poco hanno acceso la radio oppure la televisione sul 158, oggi parliamo di quelle cose che ci agitano, che ci mettono ansia, magari avere il telefono, come dicevo prima, scarico, ci potrebbe agitare, rompere qualcosa, ricevere una notifica dalla banca. Io vado in agitazione quando c'è la notifica della banca e dico: che cosa è successo? Cosa perché, ho fatto?
1: Perché poche volte sono notizie positive.
3: Ho sempre paura.
1: Certo.
4: Ciao ragazzi, a me è successa una cosa, che ho una paura folle quando faccio benzina, perché ho fatto il pieno.
3: È naturale.
4: Cosa è successo?
3: È naturale che hai paura se hai fatto il pieno. E oggi per fare il pieno spendi un po' troppo.
4: Non avevo considerato di avere probabilmente ancora così tanta benzina a confronto ai soldi che avevo messo dentro. E non si è fermata la benzina, ed è strano perché di solito ci dovrebbe essere un blocco. Praticamente fuoriusciva la benzina e io non riuscivo a bloccarla.
1: No, straripava tutto, capito?
3: Perciò io non voglio mai fare il self-service.
1: Self?
3: Perché se fai il self-service
1: vai incontro
3: a questo. Vero che il self-service costa di meno, però se c'è il benzinaio,
1: però se lo fai in orari in cui il benzinaio non c'è, sei costretto. Chiudo anche leggendo il messaggio di Francesco da Liverpool, che dice: la mia agitazione è fare tardi, infatti sono sempre almeno 5 minuti in anticipo.
3: Cose che vi agitano: 347 490 0042, note vocali, messaggi scritti, e poi le migliori potremmo portarle al telefono.

0: Andiamo al telefono da Giovanna, che vuole condividere con noi su Radio Kiss Kiss oggi in Daddy Kiss una cosa che le mette ansia, una cosa che quando succede va in agitazione. Giovanna, pronto?
1: Pronto ragazzi,
0: ciao.
1: Siete fantastici.
2: No, ma tu sei fantastica, guarda lì, bella, pimpante a quest'ora del pomeriggio.
0: Già ti amo, sento che tu sei il mio target. Quanti anni hai?
2: Ecco qua,
1: 54.
2: Sì, sì, l'ha detto. L'ha detto subito, sì, sono il tuo target. Ecco, ci siamo tolti subito il pensiero del giorno.
0: Anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Ok, andiamo avanti ora. Sempre. Però parlando di questa tua agitazione, vai.
1: Allora, io ho paura dell'acqua. Nel senso che ho paura che mi sento soffocare. Pensa che sotto la doccia io metto una vitiera, perché se mi cade l'acqua sugli occhi io vado in ansia.
0: Come fai? Come fai a lavarti però?
1: Mi lavo, piano piano mi lavo.
2: Cioè un po' alla volta, un pochino d'acqua.
1: Giuro che mi lavo.
2: No vabbè, ti crediamo sulla buona parola, però no, nel senso che cioè tu indossi una mascherina perché hai paura che l'acqua ti possa entrare negli occhi e quindi non avere più il controllo. Qual è il senso?
1: Sì, mi sento soffocare.
2: Ti senti soffocare, quindi non vai
1: sì,
2: al mare.
1: È una fobia proprio.
0: Sì,
1: io
0: si chiama
1: vado al mare.
0: Idrofobia, sì, sì. Comunque la paura dell'acqua.
2: Ah, ok.
1: Sì, vado al mare, vado in piscina, ho provato a scrivermi un paio di volte a un corso, però niente, non ci sono riuscita.
2: Non riesci.
1: Ho messo in crisi anche i miei istruttori.
0: Scusa, una domanda da farti.
1: Abbandonata.
0: Ma tu hai anche paura del mare?

0: Quelli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.

0: viajando per il mondo, che è una cosa che tra l'altro faranno tra poco molti italiani e molti turisti, lo hanno già fatto in tanti, perché poi noi parliamo sempre di agosto come il mese delle vacanze, ma ci sono tantissimi che fanno le vacanze a giugno e anche a luglio. Allora viaggiando per l'Italia invece,
1: viaggiando per l'Italia, possiamo imbatterci nelle notizie che poi possono diventare notizie da rassegnata stampa,
0: per le quali

0: Noi abbiamo anche oggi una sigla, mi pare.
1: Questo è pazzo, vai!
2: La sera, sera, sera, segnata stampa.
0: Non è una sigla questa. Non è una sigla.
2: La sera, sera, sera, segnata stampa.
0: Niente,
1: allora, basta, ragazzi, siamo molto rassegnati per un messaggio.
0: Sì,
2: sì, hai detto bene, hai detto bene.
0: L'hai detto tu, scusa.
2: E l'ho detto bene.
0: E l'hai detto bene.
1: Il messaggio è diventato virale. Un semplice foglio lasciato su un tergicristallo di una macchina.
0: Esatto.
1: È successo nella provincia di Taranto, dove una persona ha assistito a un litigio tra fidanzati. L'uomo alza in maniera importante la voce nei confronti di questa donna. Questa persona che vede la scena decide di lasciare questo messaggio che, posso dire, è un gesto molto bello.
0: È un gesto molto bello. Il messaggio dice: ti auguro il coraggio di lasciarlo, meriti rispetto e soprattutto un vero uomo. E poi, tra l'altro, l'ha lasciato sul parabrezza, no?
1: Ecco, qua però bisogna aprire un attimo un discorso.
0: Cioè quale?
1: Sul fatto che quante volte ci siamo trovati in situazioni del genere. Vediamo delle scene dove magari c'è un litigio, due persone che alzano la voce, una persona in difficoltà nei confronti di un'altra.
0: Tu ti stai chiedendo quando è lecito intervenire oppure
1: esatto.
0: No in una
1: questione. Credimi, tante volte, qualche volta sono anche intervenuto.
0: Certo.
1: Però altre volte dico, e se mi trovo in una situazione di pericolo, che cosa faccio?
0: No, ma poi
1: è giusto essere omertosi, non omertosi?
0: No,
1: guardate,
0: ma dipende,
1: non è facile.
0: Dipende dal grado di pericolo che percepisci. Siamo tutti d'accordo che se quell'uomo avesse alzato le mani sulla donna, o anche viceversa, lì penso che il meno coraggioso di noi sarebbe intervenuto,
1: no, è vero,
0: in qualche maniera. No, questo è importante. Poi qualcuno sul web diceva: ma lasci un biglietto del genere, se poi lui è un pazzo, lo vede prima di lei, rischi di complicare ancora di più la situazione.
1: Sì, è una storia però io ho apprezzato.
0: Molto, è una storia nel
1: meglio
0: brutto.
1: Meglio questo che una multa.

0: Madame con Mama non mama su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio ascoltatori, alle 16.34 se abbiamo parlato di cose che possono avvicinarsi di più in qualche maniera alla violenza, no? Visto che parlavamo di un uomo che ha urlato contro una donna, tutta la storia del bigliettino, adesso parliamo di cose belle. Parliamo di cose belle, bello, parliamo bello. Degli abbracci, parliamo degli abbracci, perché degli studiosi hanno effettuato una serie di interessanti esperimenti su 5 gruppi di animali, tra l'altro anche molto vicini a noi in termini evolutivi, ed è tipo bonobo, scimpanzé, ed è venuto fuori che gli animali che si toccavano prima di un momento di tensione, quindi anche prima del pasto, sai che per gli animali il momento del pasto è un momento molto di tensione,
1: certo,
0: non
1: certo,
0: toccare il mio che t'azzanno,
1: esatto.
0: Però se prima c'era stata una sorta di contatto fisico,
1: una sorta di abbraccio,
0: una carezza,
1: o anche proprio una carezza,
0: esatto,
1: un semplice tocco, ecco,
0: in quel caso gli animali anche nel momento di tensione erano più pacifici, per
1: quindi
0: cui
1: il senso è, prima di una litigata,
0: sì,
1: se ci siamo abbracciati, se dici vieni qua, un
0: è molto
1: semplice tocco,
0: però come si fa ad abbracciarsi prima?
1: Ma perché tu devi pensare che prima ti sei toccato,
0: ah, dici,
1: hai capito? Se tu ti sei abbracciato prima, significa che poi nel momento del litigio può esserci,
0: però io ero rimasto al contrario, cioè prima si litiga e poi ci si abbraccia e si fa la pace, invece adesso ti devi prima abbracciare.
1: No, allora abbiamo capito che l'importanza nella vita è che bisogna toccarsi.
0: No, aspetta, no.
2: Come mi piacciono le palle crescenti.
0: No, perché quello come lo dici tu ha un altro significato, non è che ti devi toccare poi dove.
1: Allora, se tu sei in coppia, tu tocchi la persona tipo anche sulla spalla,
0: ma non è necessario,
1: una carezza, cioè, ma se sei da solo
0: ti
1: autotocchi.
0: Per non litigare con te stesso.
1: Io spesso litico da solo.
0: E che cosa fai?
1: Mi tocco.
0: No, andiamo avanti con la musica, per favore, grazie.

0: E dopo questa di David Guetta con Sam Martin, che poi già solo loro due basterebbero a fare un pomeriggio, io ti dico che arriva anche la nuova di Alex Warren.
1: Bello, sempre beh, un'energia molto intensa.
0: Lui bello, ma anche molto bravo, tra l'altro. E anche nell'ultimo singolo che state per sentire si intitola Passenger.

0: Da grande voglio guidare l'autobus.
1: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss, kiss.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Kiss, kiss. Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss. La musica più bella
8: kiss, kiss.
3: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
8: Kiss.

0: Giambiero, chiamami.
1: Chiamalo, mi raccomando.
2: Dei nomi lanciati lì a caso quando gli unici pronunciabili dovrebbero essere Madonna e Sabrina Carpenter, che hanno cantato questo pezzo.
1: Allora, Corriere, quindi ragazzi, un abbraccio, una carezza o una semplice mano appoggiata sulla spalla potrebbe essere uno strumento di pace, un gesto d'amore.
2: È vero.
1: E tante belle cose.
2: Ma sai che riflettevo? No, non c'è bisogno, guarda, lascia stare. Però io riflettevo su una cosa, che noi millennials e anche le generazioni precedenti, quindi parlo della generazione X, parlo anche dei baby boomer, siamo meno abbraccioni.
1: Siamo meno abbraccioni.
2: Soprattutto in famiglia, non siamo molto abituati,
1: sì,
2: all'abbraccio.
1: Sì, perché c'è quella cosa di dire non abbraccio mio figlio perché sennò lo faccio sentire debole.
2: Ma non so, le motivazioni possono essere diverse. Siamo meno abbraccioni rispetto alle generazioni attuali o anche alla Gen Z, che con i genitori io vedo
1: per esempio mia madre, no? Mia madre e mio padre. Io non dico che siano persone fredde.
2: Perché musica triste? Scusa,
1: perché quando parla della mia famiglia mi mette sempre
2: ma
1: queste
2: cose. Ma non è una storia triste.
1: Ascolta Ciro, quando io ero piccolo, non mi ricordo mia madre, mio padre che mi abbracciava. Anche io non sono uno che tendenzialmente abbraccia.
2: Non lo sei perché non lo è stato.
1: Però se vedo con le mie nipoti, ma quelli, io guarda, mi incazzo come delle bestie.
2: No, allora io credo che da piccolo mia madre mi abbracciasse molto.
1: Ma quella è piccolina, ma che le ha figli di Satana?
2: No, è che poi ci facciamo grandicelli, allora non ci viene più di abbracciare la mamma o il papà, o almeno per quanto mi riguarda. Poi parecchi lo fa.
1: Dall'alto dell'esperienza di Pasquale Viola,
2: che dice?
1: No? Del nonno Pasquale, lo dobbiamo dire.
2: Perché che ha detto?
1: Ha detto: l'amore per i nipoti pare è più forte.
2: Vabbè, ma no, ma perché è un po' un revival di quello che hanno provato quando noi eravamo piccini picciò. Le nonne hanno questo, e i nonni hanno questo atteggiamento per dire: ah, mi sembra ritornato ai tempi in cui Ciro era sopportabile, piccolo e non rompeva le scatole.
1: Piccolo e indifeso.
2: Più o
1: ma
2: meno
1: tu sai che ho incontrato mia nonna l'altro giorno, ma
2: sì.
1: Fa... gli a te da già fanno un bello regalo. No, ma perché mi fanno un regalo? È perché poi quando muoio. Ma perché?
2: Le nonne ragionano così.
1: Sempre

0: l'hanno cantata. Su Radio Kiss Kiss abbiamo la storia della musica, l'anno è il 1980, se leggo bene senza occhiali.
1: Sì, assolutamente, 1980 lo ricordo molto bene, caro Alfio, perché sul lungomare di Vasto aprimmo una rasticceria.
0: Rosticceria,
1: no.
0: Con la O.
1: No,
0: rosticceria.
1: Rasticceria.
0: Ma come rasticceria?
1: Negozio in cui si pettinano i rast. Venivano questi rast e dici non li vogliamo più e noi glieli togliamo.
0: Ma scusami, ma si va da un qualunque...
1: Rasticceria, molto bello.
0: Già, George Benson, in quello stesso anno cantava Give Me the Nights.

0: scusa, ma secondo te George Benson, sì, ma quante sigarette fumava in giorno?
1: Niente, non capace di dire. No, come non l'ho capita?
0: E perché non ho capito?
1: Perché in questo caso Benson è solo un cognome, quello di George.
0: Non
1: appunto.
0: Benson. Amico mio, no, non parlo di te, Alfio.
1: Ci tenevo a specificare che la canzone si intitola Give Me the Night, che qualcuno ha scritto bella questa, ma qual è la traduzione?
0: Dammela la notte.
1: No, non è dammela la notte.
0: Dammi la notte.
2: Non si può.
1: No, infatti sì. Dai, cominciamo così proprio, anche un po' pruriginosi. La seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss. Buon pomeriggio, benvenuti. È mercoledì 29 luglio e sono le 17 in punto. Oh,
0: buon pomeriggio.
1: Scusa, devi mantenere quantomeno un tono up.
0: Volevo mantenere un tono sensuale. Chiedo,
1: vabbè, mi fai il piacere.
0: Possiamo fare una seconda...
1: un tono sensuale?
0: No, ascoltiamo, no. Possiamo fare un tono sensuale?
1: Per tutta la seconda
0: ora.
1: Ecco, cominciamo a parlare così.
0: No, però non meglio di no, perché mi faccio male alla voce.
1: Signore e signori, arriva Angelina Mango con Marco.

0: Se non lo canti,
1: questo è il tempo di un fiore.
0: Dai, poteva essere un pomeriggio un po' raged. Invece è un pomeriggio meraviglioso, anche grazie ad Angelina Mango con Marco Mengoni. Allora Ciro, si è saputo poi chi ha vinto i mondiali 2026?
2: Ho capito dove vuoi andare ad apparare, perché ragazzi, pioggia di petizioni dopo la partita. Stiamo parlando di Spagna-Argentina. Sappiamo tutti, la Spagna ha battuto all'Argentina. C'è stata una petizione, pensate, addirittura in Argentina.
0: Ma pensa te, se avessero vinto io avrei voluto vedere in quel caso, perché che cosa è successo? Che una ragazza, una tifosa dell'Argentina, ha deciso di raccogliere delle firme e sono arrivati alla modica cifra di 80.000 firme raccolte
2: in tutta l'Argentina per far rigiocare la finale.
0: Ma perché, qual è il capo d'accusa?
2: Che dice no, l'arbitraggio non è stato
0: la direzione arbitrale di questo, come che si chiamava lui, Slavkovincic,
2: qualcosa
0: del genere. Pare che non sia stata ottimale secondo i tifosi argentini.
2: La cosa che ci ha fatto ridere è che sul fronte opposto c'è stata una seconda petizione nata come provocazione, lanciata sui social, che ha raccolto più di 23 milioni di firme, chiedendo addirittura l'esclusione dell'Argentina
0: che era un'automobile
2: dell'Argentina dalle prossime edizioni del
0: però
2: mondiale.
0: Che esageratore,
2: ma perché la provocazione, scusa,
0: ma questo anche per quello che è successo a fine partita, che c'è stato tutto il macello, che si sono presi a calci, a pugni, probabilmente anche per
2: te. Sono parenti tuoi,
0: ma chi
2: tu hai detto che c'è un sacco di parenti da
0: sacco di amici in Argentina, Buenos Aires, ma non sono mica
3: io
0: questi.
3: Me ne ero accorta
0: di cosa
2: grande mamma.
0: Allora, tra
2: poco, sai che mia madre è fortissima sul calcio, cioè lei vede tutti quei programmi di calcio. E sai che la chiosa qual è sempre?
0: Qual è?
2: È perché che le fanno sempre che.
0: Scusa, chi sono quelli? La Fiorentina sono i blu cerchiati?
2: No, la Sampdoria.
0: La Sampdoria? Mia nonna invece li chiamava i bruciacchiati. Te lo

0: Rihanna con White Girl Waste su Radio Kiss Kiss. Allora Ciro, questo mondiale che ci ha lasciato tanto amaro in bocca dall'inizio, neanche lo stiamo dire, dalle qualificazioni, in realtà a me è rimasto impresso anche per un'altra cosa.
1: Per cosa?
0: Perché mi pare di aver capito che al di là dei gol, al di là dei trofei, delle vittorie, degli arbitraggi vari ed eventuali, tanto c'è rimasto dei soprannomi.
2: Vabbè,
0: dei
2: ma in America Latina, ragazzi, l'America Latina è
0: fissati.
2: Si basa su queste cose.
0: Cioè, ma io ho capito bene, scusami,
2: alcuni
0: calciatori.
2: Come diciamo
0: calciatori,
2: noi al sud, anzi proprio dalle nostre parti, gli strangianomi.
0: Gli strange name. No, ma perché mi è parso di capire che alcuni calciatori sono più riconosciuti col loro soprannome che col loro nome di battesimo.
2: Tipo,
0: o no?
2: Ad esempio Hernandez.
0: Come si chiama
2: il
0: lui?
2: Cicciarito.
0: Sì, però è la storia del
2: Cicciarito Hernandez. Il pisellino, perché tu, parla tu. Parla
0: no,
2: tu.
0: Perché mi pare...
2: Piegalo tu su fatto pisellino.
0: Perché suo padre, che era già famoso, anche lui calciatore, era
2: il pisellone.
0: No, era soprannominato il Cicero. Cioè il pisello, quindi
2: esatto.
0: Automaticamente anziché essere il Cicero Junior lui è
2: per
0: il Cicciarito.
2: I suoi occhi verdi, e quindi poi il figlio è il Cicciarito,
0: il
2: pisellino,
0: il esatto. Piccolo pisello, è così
2: lo Zano, il Chucky. Cioè, sai perché? Perché quando era bambino assomigliava molto alla bambola assassina, il Chucky.
0: Ah, come
2: e si
0: no?
2: È portato nel tempo questo
0: e soprannome. Mi piace perché poi sono delle cose che sono identificative o magari di dell'aspetto fisico, magari per la propria infanzia. Mi piace anche quello di Santiago El Bebote Jiménez, anche in quel caso.
2: Che?
0: No, l'attaccante del Milan, no? Jiménez. Che lui si chiama il Bebote, il bambinone, perché da piccolo era più alto e robusto dei suoi coetanei rispetto alla media dei coetanei.
2: Mi dicono si dica Jiménez.
0: Ti sembra, ma non ne sei sicuro.
2: Jiménez è un'altra cosa. È di un'amica, di una pornostar. Che a un certo punto l'aveva
0: messo. Io ho detto Jiménez o Jiménez. Ma poi le mie competenze in fatto di calcio lo sai che sono pari alle competenze di Pasquale Viola in fatto di donne, quindi zero
2: ragazzi,
0: proprio. Allora, scusami, ma invece come viene soprannominato Huerta? Huerta?
2: Huerta?
0: Huerta.
2: Huerta.
0: Cesar Huerta.
2: Cesar.
0: Come si chiama?
2: Ma non ho capito dove stai leggendo.
0: Ma sotto, ma vedi?
2: Dove?
0: Vabbè, niente, dai.
2: Huerta.
0: Huerta.
2: Ma non lo leggo.
0: 1, 2, 3, il quarto rigo della scaletta.
2: Ma scusa, ma c'è una cosa. Ma apriamo la puerta.
0: Il cinese, scusami.
2: Ma non lo so, non lo
0: vabbè,
2: letto.
0: Quello che

0: Chissà te che hai sempre messo anima e corpo in ogni creazione. Sei il migliore. Chissà te che lo guardi con gli occhi innamorati dal primo giorno. È amore vero. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Kiss

0: più.
1: No, vado a cena fuori perché devo festeggiare una santa in casa, in famiglia, Santa Marta. No, rispondo a Noemi, tu cosa fai questa sera? Auguri a tutte le Marte del mondo e anche alla nostra Marta Martinez. Allora, c'è non il Martinez Effect, ma il Nolan Effect, ovvero l'effetto Nolan, che tra le location scelte dal regista premio Oscar, appunto Nolan, per il film Odissea, c'è anche l'isola meravigliosa di Favignana, che è interessata da un massiccio boom economico, mediatico e turistico proprio grazie al fatto di essere stata scelta come set principale del film Odissea. 250 milioni di euro la stima del ritorno economico previsto per l'isola nei prossimi 3-5 anni, 500 milioni di euro la proiezione nei 5 anni nello scenario più ottimistico, 10 milioni di euro, avete sentito bene, 10 milioni di euro la cifra già lasciata sul territorio dalla produzione cinematografica, tra alloggi, servizi e maestranza. Quindi Nolan ha sfruttato la natura incontaminata di Favignana per ricreare il mito omerico e Favignana ne sta godendo i dovuti e direi anche meriti.

0: Dance Trivia. Come down, le 20:33 della musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo parlato poco fa di Favignana, che è interessata da un boom economico, mediatico e turistico grazie al fatto di essere stata scelta come location principale del set di Odissea da parte del regista Oscar, premio Oscar Christopher Nolan. E in effetti il fenomeno del cineturismo è un fenomeno che esiste da sempre, perché location che vengono scelte da film e produzioni importanti, vuoi per le immagini che girano per il mondo intero, vuoi per le pubblicità, come in questo caso anche il Guardian o People, che hanno dedicato spazi, servizi e tante foto all'isola, incentivano persone a dire: ma sai che c'è? Ma voglio andare a vedere anche io st'isola di Favignana, e fate cosa buona e giusta. Ma l'Italia, che è un set cinematografico a cielo aperto, vede tanti esempi stile Favignana, tipo Matera. I Sassi di Matera hanno vissuto un boom dopo il film The Passion di Mel Gibson e anche dell'agente 007, così come il Lago di Como, che è la meta fissa per i fan di Star Wars e di Casino Royale, e anche la Sicilia con Ragusa è noto perché lì c'è quella villa meravigliosa. Come di chi? La villa del commissario Montalbano, sogno.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: vedi.
1: Tananai con Tango, ma amanti e innamorati della musica dance degli anni 90, è il momento di alzare il volume per cantare e ballare il nostro New Kiss, che nasce intorno al campionamento di un history kiss, ovvero Show Me Love di Robin S e il DJ francese LB1 con I Need a Sign, Show Me Love.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss, kiss. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Kiss, kiss. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss.

Fall Ultra alle 20:45, portami a casa Kiss Kiss con Benny. Non solo tante isole o posti iconici italiani che hanno lustro e un boom dovuto al turismo cinematografico, ma anche tante mete scelte da cantanti e personaggi famosi in quest'estate 2026. Uno su tutti è Damiano David, che ha scelto ancora una volta la Puglia per le vacanze estive insieme alla sua Dev Cameron. Hanno soggiornato in una masseria del 600 in quel di Fasano per il loro relax a base di mare, di sole, di buon cibo, ma anche di karaoke. Infatti c'è un video che è diventato virale in poche ore in cui Damiano David si esibisce facendo un karaoke, come lo facciamo tutti noi, sulle note di Tutto il resto è noia, che è un capolavoro del maestro Franco Califano. E poi, visto che sei in Puglia, che fai? Una tarantella non la balli? Ovviamente sì, con un claim che è made in Puglia.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro e Giorgia sono indubbiamente delle superstar, così come tante superstar che hanno reso il Kiss Kiss Way un evento unico, una tappa imperdibile anche di quest'estate 2026, da Annalisa Irama, da Jax a Noemi, Pinguini Tattici Nucleari, Gabbani, solo per citarne alcuni. Il Kiss Kiss Way vivrà un ultimo episodio questo sabato 1 agosto, secondo e ultimo appuntamento con il best of delle quattro tappe del tour estivo di Radio Kiss Kiss, tra Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara. Oltre 260.000 persone che sono accorse a godere della musica più bella dal vivo, e per chi non c'era o per chi vuole rivivere queste emozioni, l'appuntamento è per sabato 1 agosto alle 21.30, quindi tutti, e dico tutti, sintonizzati sul TV8, che è il canale numero 8 del telecomando Sky 1, o Kiss Kiss TV al 158, sabato 1 agosto rivivi le emozioni della musica più bella live.

visto che abbiamo aperto l'appuntamento di stasera con il carburante e col diesel, questa canzone è proprio un diesel, perché inizialmente passò inosservata, poi è entrata nella top 10 tre mesi dopo l'uscita e poi ancora un boom planetario raggiunse la posizione numero 1 in oltre 35 paesi, è diventata poi manifesto dell'Eurodisco e del synth pop degli anni 80. Parlo dei Modern Talking con You're My Heart, You're My Soul dal 1984, il nostro History Kiss. Io ringrazio, saluto e abbraccio Roby in regia, abbraccio Stefano Piccirillo già pronto per le prossime tre ore con Io, Tu e Kiss Kiss. Da Benny, Kiss Kiss a tutti e a domani!

0: Germania, estate 1984, mito davvero You're My Arm, You're My Soul come pezzo dei Modern Talking.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Ma buonasera! C'è io, tu e Kiss Kiss! Saluto l'amico Benny che torna domani sera alle 19 per Portami a casa Kiss Kiss. Cose da non dire con questa temperatura. Siete caldi? Facciamo una bracciata? Mi fai accendere, cioè tutto ciò che ha a che fare con qualcosa che fa pensare già al caldo, oltre a quello che abbiamo subito. Io vi raccolgo un po' comitiva alle 9 della sera, ma vi riprendo anche perché vivremo un sacco di emozioni, i ricordi, la musica più bella del passato, tanti appuntamenti, tante rubriche. Ciao, sono Stefano Piccirillo, facciamo mezzanotte insieme, c'è Fred De Palma.

0: fatto La Notte Vola e poi La Notte Vola anche Radio Kiss Kiss e poi anche con Fred De Palma, cioè è una frase iconica. E la testa gira, benvenuta comitiva, cosa succede subito lì fuori? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, Paolo da Firenze, ti volevo dire che quando si risente queste canzoni degli anni 80, io sono del 70, ti viene i brividi. Quella dei Modern Talking che avete passato ora,
0: fantastica,
1: tanta roba,
0: mamma mia,
1: erano tempi, per chi non li ha vissuti non si può immaginare i tempi erano.
0: Che caro che sei,
1: continuate a mettere questa musica qua.
0: Ciao, va bene,
1: schissa a tutti,
0: te lo prometto, sarà un puntatone, vero comitiva?
2: Buonasera Piccirillo, buonasera comitiva.
0: Ah, così vi voglio, belli, svegli, dinamici, nonostante il caldo, anche perché il primo quarto d'ora legato al mercoledì è molto rock. Cominciamo con Little by Little, che è uno dei singoli più famosi degli Oasis. Era il 2002 e soprattutto il pezzo metteva in evidenza quanto siamo piccoli al mondo e quanto pensiamo di essere grandi, e soprattutto la mancanza di perfezione può essere una virtù. Basta inseguire la perfezione a tutti i costi. True perfection has to be imperfect. Questa è la frase dei fratelli Gallagher, insieme più che mai.

Little by Little Oasis per aprire il quarto d'ora rock del mercoledì della comitiva di O2 e Kiss Kiss. Don't Look Back in Anger come docufilm sarà presentato alla mostra del cinema di Venezia tra qualche settimana. Wonderwall l'abbiamo sentita durante i mondiali e come se non ci fossero mai state assenze per quanto riguarda gli Oasis, indipendentemente dalla produzione di dischi nuovi. Vi porto nel connubio rock tra cinema e musica. Così è la vita, Aldo, Giovanni e Giacomo. Se al mattino spacchi le pietre a pomeriggio scavi le buche. Se al mattino si scavano le buche, al pomeriggio si spaccano le pietre. Se al mattino spacchi le palle, la sera pure, disse Giacomo. Oppure Aldo Baio Crapanzano: meno male che oggi esci, avrò dormito un'ora in 2 anni. E tutto questo segnato dalla musica dei Negrita ai tempi di Mama Maestra.

0: I Negrita, mi sembra vi siano piaciuti abbastanza.
1: Ciao Stefano, ma non ci credo. I Negrita con Mamma Mae su Kiss Kiss.
0: Esatto.
1: A fine serata.
0: Certo.
1: Che sballo.
0: Io l'ho riconosciuta questa ascoltatrice, è Ilenia, una delle sorelle di Torino, protagonista del Pippo Pelo Show insieme a Pippo e Adriana. A proposito, Pippo non ha ancora avuto il mio scalpo, cara Ilenia, nel senso che non è riuscito a farmi lo scherzo e dubito che ce la farà entro fine mese, perché mancano 2 giorni alla fine della nostra programmazione ufficiale prima della pausa. Però mai dire mai con Pippo e Adriana. Intanto, un'ascoltatrice del Pippo Pelo Show che segue Io Tu e Kiss Kiss, davvero per me è un pregio. Intanto c'è l'appuntamento con i Rolling Stones, immancabile, quando Mick Jagger interpretò Belzebub grazie a un libro regalatogli da Marianne Faithfull, all'epoca sua fidanzata, sua donna e soprattutto una delle cantautrici più importanti nella storia della musica mondiale. Prego, lasciate che mi presenti. Sono un uomo ricco e di gusto. Sono stato in giro per molto tempo. Rubai molte anime e sottrassi molta fede agli uomini. Ed ero lì quando Gesù ebbe il suo momento di dubbio e dolore. Mi assicurai che Pilato se ne lavasse le mani, sigillando così il suo destino. È la fase iniziale di Mick Jagger alle prese

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Yes,
1: yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Yes, yes.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce. Yes,
0: yes. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Ho ascoltato dalla voce di Pink la parola bacio, kiss, e siete sulla radio dei baci che festeggia 50 anni Radio Kiss Kiss. Grandi festeggiamenti anche questa sera. Anni 80, quell'estate lì l'uomo più amato del mondo pop era Nick Kamen, la famosa pubblicità dei jeans, e poi lui che resta in boxer, Madonna che guarda lo spot, lo prende sotto la sua ala protettiva e diventa una star della musica. A proposito di Madonna, quell'estate ancora con il successo dell'anno prima True Blue e un tour pazzesco, e poi conobbe Sean Penn e fece un film intitolato Who's That Girl. Michael Jackson quell'anno pubblicò Bad, terzo album della trilogia insieme al grande maestro Quincy Jones, una coppiata perfetta, e non poteva mancare anche un altro grande che però si divertì a giocare con un album di cover. Sto parlando del mitico Freddie Mercury. Avete presente Oh Yes, I'm the Great Pretender? La versione originale è del lontanissimo 1959 da parte di un quartetto soul chiamato The Platters, gli stessi che cantavano anche un'altra canzone molto famosa intitolata Only You. Ebbene, Freddie Mercury quell'estate lì rifece The Great Pretender, anno roulette, giusto?
0: 1987.

Non ce n'era per nessuno, oltre a essere il leader carismatico della band dei Queen, Freddie Mercury poteva cantare tutto l'alfabeto musicale esistente della musica contemporanea di sfoggio delle sue capacità vocali, come se ce ne fosse bisogno.

0: anche con la cover presa dai Platters. Yes, I'm the Great Pretender 1987. Andiamo negli anni 90. Prima però devo salutare Pier Paolo che scrive: forse sono uno dei pochi giovani a conoscere i Platters grazie alla mamma. È vero, si tramanda di generazione in generazione. Dagli 80 vi porto agli anni 10. Un'estate piena d'amore, il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle. Il matrimonio oggi fa sorridere un po', oppure può anche immalinconire, quello tra Chiara Ferragni e Fedez piuttosto che quello tra Justin Bieber e Hailey Baldwin. Insomma, tanto amore e poi una canzone di Alessandra Amoroso. Camminare per strada, una città sconosciuta, ingannare l'attesa, disegnando nell'aria giorni e tempi migliori, due cuori senza più recinzioni. Una storia d'amore. Trova un modo. Croupier, che anno è?
1: 2018.

0: modo per
1: ricominciare e non solo ripresentarsi dopo un tot di tempo dalla persona amata, ma anche trovare il modo giusto per rientrare nella vita altrui. Mi sembra giusto, una vera lezione nella storia di Alessandra Amoroso. 50 torna tra qualche minuto, subito invece c'è la nuova di Alex Warren, si chiama

0: del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Continuiamo a festeggiare poi la sera di Radio Kiss Kiss dalle 21 alle 24. È sempre una grande festa. Seconda parte di 50. Ti è mai capitato di essere rimbalzato da una discoteca, da un locale? Un sacco di volte. Capita anche a personaggi strafamosi, perché era la notte di Capodanno negli anni 70. La cantante Grace Jones, quella di Slave to the Rhythm, aveva invitato Nile Rodgers e Bernard Edwards, gli Chic, a raggiungerla nel club per parlare di una potenziale collaborazione. La discoteca in questione, lo Studio 54 di New York, cioè la discoteca più importante del mondo. Tuttavia, non avendo lasciato i loro nomi sulla lista d'ingresso, sul retro, il severissimo buttafuori del locale non li riconobbe, nonostante all'interno la pista stesse suonando la loro canzone Dance Dance Dance, e intimò loro bruscamente di andarsene. Cioè furono letteralmente rimbalzati. Nile Rodgers, incazzatissimo, tornò a casa con Bernard Edwards e loro scrissero un pezzo chiamato Fuck Off, inutile tradurlo. In realtà si trasformò in Le Freak. Da lì nacque la leggenda degli Chic, e l'anno successivo la canzone simbolo, giro di basso, chitarra funky, la rivoluzione autentica della disco music arrivò con Good Times. Gli Chic, pallina roulette, che anno è?
0: 1979.

0: No, what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. In me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I'm Wonder Mike, and I like to say hello to the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow. Questa parte di rap venne utilizzata dalla Sugar Hill Gang, che prese la base della canzone che avete appena ascoltato, Good Times degli Chic, e divenne un altro inno, le radici del rap dopo le radici della disco music in 50. Brividi lungo la schiena anche con 32 gradi fuori, questa la forza dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, che vengono festeggiati ogni sera all'interno di O2 e Kiss Kiss dalle 21 alle 24. Andiamo negli anni 10, restiamo in tema disco per quanto riguarda il contenuto, perché le discoteche più frequentate, quel mondo lì era ancora on fire in quell'estate degli anni 10, dove si andava allo Space di Ibiza, al Green Valley in Brasile, all'Amnesia sempre a Ibiza, ma anche al Pasha, all'Octagon, a Seoul in Corea del Sud, oppure a Singapore o a Las Vegas negli Stati Uniti, per fare il giro del mondo dei club. Per quanto riguarda la musica rock, torniamo in Italia. La lotta per la sopravvivenza raccontata da Luciano Ligabue. Esattamente in quella decade degli anni 10 si doveva un po' sgomitare, secondo il suo punto di vista, per andare avanti in Italia, e gli venne l'idea di incidere una canzone intitolata G come giungla. Individuiamo l'anno, caro il nostro croupier.
1: 2016.

polemica al paese che si ama, il primo concept album così definito da Luciano Ligabue nel 2016. G come giungla, intanto la sfida tormentone l'hanno vinta i Simple Minds, domani ne facciamo un'altra 80 vs 90 grazie al preziosissimo lavoro di Roberta in regia. Noi ci ritroviamo domani sera dalle 21 alle 24. Quante emozioni una via l'altra, 70, 80, 90, gli anni 10 ma anche gli anni 90 di Michael Jackson con Heal the World, da Stefano Piccirillo, chi

0: baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody!
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.